questa scena se non spacchi sei fuori, capi tu pingana. Uno per te, e 300 gruppi spalla. E tutti pensano che sia come un'arma, non tu. Il tuo ultimo ha ucciso Vasco.

continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due, il primo è il movente. Perché gli super si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in niente, prende tutti nel violento, per contro il petto, risponde con il metal detector. Tutte quante iene, ucciderebbero per le pari in un disco, per la prova non sanno, e sono tutti

di Dila Radio. Se posso chiamarla dalla scuola, e ci seguiamo quasi sempre il sole, mi lascia, se vuoi dire.

Signore

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Come amore per il dettaglio. Ci sono dieci che stanno per lavoro, pur e per me. Un essere per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre tue. Belle, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi su lei, all'inizio, la lunga, con una nostra storia. Vianeselli Porte. Ci trovi a Ravinna di Trento.
3: Grande vendita straordinaria! Nel 17 ottobre vi aspettiamo all'Ethnic Linea Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri. Funivia Sasso Cordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria. Aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine. La degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypassalist.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il bistro, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.
5: Sono le 7 in punto. RTC.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in quattro punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev a negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codeconsult, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90%, contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da

www.radioradicale.it. Ogni settimana su RTP La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai con un

0: soluzione e niente paura. A trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Canevent Festa a Kimber.

0: della Radio Genova.
1: E poi musica, arte, spettacoli e una divertente cinema e scienza.
0: Prenotazione obbligatoria su visitvaldicembra.it.
2: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni, showroom Mazzuzzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione e garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessato il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. Negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev a negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codaconsa, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90%, contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Borussia San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da 25 anni con ENC puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti libri, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! E allora, ENC, subito su ENC.it, mi fate promozionare fino al 2 novembre con un tassello informativo su ENC.it.

0: Clara, come amore per il design. Ci sono due L, che stanno per lavoro, tour e per legno. Un S, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre L. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi c'è lei, all'inizio, la I nuda, come la nostra storia. Vianeselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme in riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagni a Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Da Anchetil a Bugno, da Fignon a Imo, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre.

0: Conti Fatti, la rubrica dedicata all'economia e alle imprese del Trentino. Uno spazio per capire che cosa sta cambiando e imparare a conti fatti a trasformare i cambiamenti in nuove opportunità. Vendere all'estero può aprire nuove opportunità. Ma non basta avere un buon prodotto e cercare qualche contatto fuori dall'Italia. I mercati cambiano rapidamente, gli equilibri internazionali diventano più complessi e quello che funziona in un paese può non funzionare in un altro. Ne parliamo con Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo.
1: Il mercato estero sta diventando sempre più complesso, leggiamo tutti i giorni sui giornali quello che succede e le imprese che approcciano i mercati devono essere consapevoli delle difficoltà e dei rischi. Allora, tramite la formazione, gli imprenditori hanno quegli strumenti che li aiutano a valutare le complessità, a trovare delle soluzioni e mitigare quindi i rischi. Diciamo che con la formazione l'internazionalizzazione diventa una scelta più consapevole che aiuta l'impresa a espandersi all'estero, ma che l'aiuta anche all'interno a aumentare le proprie competenze e anche diventare più riconoscibile, essere più in grado di qualificarsi verso un nuovo potenziale cliente.
0: Trentino Sviluppo propone sia una formazione trasversale utile per acquisire le basi dell'export, sia percorsi dedicati a singoli settori. Daniela Pedrotti, come sono costruiti questi percorsi e su quali aspetti concreti lavorano insieme o da sole le aziende?
1: Abbiamo alcuni percorsi che sono differenziati e personalizzati per le aziende che si distinguono proprio per il diverso livello di preparazione e il diverso obiettivo delle imprese. Tra l'altro sono percorsi che qualche volta organizziamo in autonomia come Trentino Sviluppo, altre volte sono organizzati insieme ad altri attori del territorio. Sono percorsi che partono da percorsi di primo approccio all'estero, quindi rivolti ad imprese che non hanno mai esportato o che non l'hanno fatto in modo continuativo e che quindi servono a dare una panoramica generale di che cosa significa e cosa implica lavorare all'estero e quindi dare gli strumenti per iniziare, per non fare gli errori all'inizio che poi sono quelli che scoraggiano a continuare. E poi ci sono invece dei percorsi più approfonditi per imprese che invece già esportano e che vogliono andare a fondo rispetto a tematiche tecniche specialistiche legate all'internazionalizzazione, quali le dogane, la contrattualistica, l'assicurazione, ad esempio la logistica. Abbiamo anche dei laboratori pratici, per esempio il laboratorio di business plan per l'estero, dove gli imprenditori dopo aver imparato mettono anche le mani in pasta per provare a costruire il proprio business plan, e anche percorsi più alti, più strategici di geopolitica, degli incontri aperti alle imprese e alle istituzioni per imparare a leggere questo mondo che sta cambiando a una velocità molto importante e anche con delle dinamiche molto diverse tra grandi potenze del mondo.
0: Grazie Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, per essere rimasta con noi.
1: Grazie a voi.
2: A conti fatti, tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Grande Liga straordinaria, dal 17 ottobre ti aspettiamo a Let's Meet Green.

0: Toscana la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciavestà per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in Viale Risotto 8.
1: Sempre caro il fuoco schermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
2: Sono le 7:59. RTC.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con il nostro consueto appuntamento mattutino sulla rassegna stampa dei quotidiani locali per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. Iniziamo questa rassegna dal T quotidiano, lo facciamo dalla cronaca. A dire la verità, il titolo d'apertura e l'immagine di copertina scelta dal T sono in linea con diversi altri quotidiani. Criptovalute, 200 truffati. L'inchiesta della Guardia di Finanza ruota intorno a finti super PC in grado di generare guadagni in Bitcoin. 5 arresti, tra cui il consulente trentino Alessandro Groff. 10 indagati. I trentini raggirati sono 200 e hanno perso più di 5 milioni di euro. Tra le vittime ci sono diversi imprenditori. Rimaniamo sulla cronaca, ma spostiamoci di provincia e di quotidiano. L'Alto Adige oggi infatti titola un nuovo pestaggio in centro. Residenti esasperati, il decano Holzer, liti pesanti, quasi quotidiane. Botte e urla l'altra notte in via Wolkenstein. Il sindaco si contendono le zone dello spaccio di droga. E infatti a Bolzano un altro pestaggio in centro storico a pochi giorni da quello di via Goethe. Un frame del video, ripreso da un passante col telefonino e rilanciato dai social, immortala, botte da orbi tra due uomini in vicolo Wolkenstein. Bernard Holzer, decano del Duomo, parla di scenario complicato per il sindaco Corrarati. Si tratta di bande che si contendono le zone di spaccio. Spostiamoci invece ora sulla politica. L'Adige infatti in taglio medio. Scuola, Gerosa spacca i sindacati, incontrerà solo la CISL. Prezzi, protesta ok, noi sottopagati. Il mondo della scuola è in agitazione e la protesta dei prof con lo stop a viaggi di istruzione e gite per rivendicare un miglior trattamento economico ne è lo specchio. Ma lo sciopero non vede i sindacati compatti e in queste divisioni si incunea l'assessora Gerosa, che incontrerà solo la CISL, che ha dato correttamente conto del già avviato confronto da parte della provincia. Intanto il fronte dei docenti scontenti aumenta. Il presidente del Consiglio del Sistema Educativo, Massimiliano Prezzi, si schiera al fianco dei colleghi. Mi sento in sintonia con la protesta che segnala un disagio alla politica. Siamo sottopagati. D'altra natura invece i titoli d'apertura scelti dal Corriere del Trentino e dal Corriere dell'Alto Adige. Partendo dal Trentino, truffe, richiamo della prefetta. Fusiello, aumentano i reati digitali e patrimoniali, dilagano i professionisti. Previste campagne di sensibilizzazione e una presenza sempre maggiore delle forze dell'ordine. Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione. Lo ripete per 3 volte la prefetta Isabella Fusiello quando le si chiede la ricetta giusta per contrastare la criminalità in Trentino. Prevenzione intesa come presenza costante e sempre maggiore delle forze dell'ordine nelle piazze, ma anche come lavoro di sensibilizzazione a beneficio dei cittadini. Come è emerso dalla classifica dell'indice di criminalità del Sole 24 Ore, a dilagare anche in Trentino sono soprattutto le truffe, informatiche e non. Sempre più spesso questi reati vengono commessi da professionisti, dice Fusiello. Come dicevo poco fa, d'altra natura anche il titolo del Corriere dell'Alto Adige, che si concentra sul dato turistico. Funivie, boom di viaggi estivi, Ghezzi, crescita superiore al 10%.

0: 10%. Sartori, in alcune località si pareggiano le presenze invernali, aumentano i turisti che usano gli impianti e i comprensori investono su sentieri artistici e percorsi per e-bike. La montagna estiva spinge il fatturato delle funivie, il boom di presenze e la destagionalizzazione trainano il settore in Alto Adige in Trentino, ma il trend è confermato anche in Italia e in Europa. Lo confermano i dati consuntivi diffusi dall'Associazione Esercenti Funiviari dell'Alto Adige e l'analisi ad ampio raggio sulla geografia turistica tracciata da Valeria Ghezzi, presidente di ANET e vertice di Fianet. Quello che emerge è chiaro, l'estate in quota non è più una semplice parentesi tra una stagione sciistica e l'altra, ma un motore economico, strutturale, capace di registrare numeri record e ridefinire la sostenibilità finanziaria degli impianti di risalita. Chiudiamo questa rassegna con lo sport, ci pensa l'Adige in occhiello in taglio basso, Eurocup, per l'Aquila un altro KO casalingo, rimane stregata per l'Aquila la BTS Arena, dove in questa stagione ha raccolto solo sconfitte. Ieri, nel terzo turno di Eurocup, la squadra di Coach Rossi è stata battuta per 88-80 dai tedeschi del Niners Chemnitz, trascinati dai 30 punti di Williams. Alla Dolomiti Energia non sono bastati 21 punti di Darius Brown e i 20 di Bigelow. Questa era l'ultima notizia. Noi con il prossimo appuntamento sull'informazione locale ci sentiamo tra meno di un'ora.
1: RTT Music and News.
2: Yep. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza pudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: RTC.
3: Previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto polarizzato, con formazione di locali sottili e un ribasso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo polarizzato su gran parte del territorio, con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: Sevgili Oroscopo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'Oroscopo. Ecco cosa ti aspetta oggi, 13 ottobre. Ariete, nel prendere posizione o nel fare nuovi piani di lavoro, fatevi guidare dalla vostra capacità critica. Serenità in amore. Toro, vi attende un periodo di lavoro impegnativo e stressante, ma darà i suoi frutti. Un amore a rischio. Gemelli, non potete imporre le vostre opinioni ai colleghi, ma potete confrontarvi pacatamente. Un amore sta per sbocciare. Cancro, sarebbe imprudente dare il via a nuove iniziative di lavoro in un periodo tanto confuso. Tira e molla in amore, ma quanto può durare? Leone, grazie ai vostri buoni contatti nella professione potete pensare ad un rilancio. La vostra relazione affettiva reggerà alla burrasca. Vergine, organizzate un vertice con i collaboratori e mettete le carte bene in tavola. Tira e molla snervante con il partner. Bilancia, solo con le vostre forze riuscirete a farvi strada nella professione. In amore, incontro folgorante in serata. Scorpione, si profilano nuove battaglie nell'ambiente di lavoro, cercate di tenere duro. In amore fate un esame di coscienza. Sagittario, avete trascurato per troppo tempo il vostro lavoro, ora dovrete impegnarvi al massimo per rimediare. In amore, dubbi crescenti. Capricorno, un evento insperato potrà imprimere un'accelerazione ai vostri affari. Attenzione alle trappole in amore. Acquario, in questi giorni troverete finalmente una soluzione ad un problema di lavoro che vi assilla. In amore bisogna pur rischiare. Pesci, notizie formidabili nel settore professionale. La meta è ormai a portata di mano. In amore, una bella guerra. E per oggi è tutto. Appuntamento a domani.

0: classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda, spendi meno e arredi di più. cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Tremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo la testa, le taglie e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alta Ricarda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità.

0: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
1: È portare soccorso immediato. Mario, mi porti qui?
2: È trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti calata.
3: Servono mani.
2: Serve testa.
1: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
4: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
5: E mi raccomando, non mancare.
6: Arrivare a casa con mobili di qualità, sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda.

trovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev a negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Coda Consta, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90%, contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.

lo spazio che fuori capi colpi in canna. È come che fai dentro centro tutte spalle. E tutti pensano che sia come un'arma, non puntare. Ricordo l'ultimo ho ucciso Vasco.

e si prova a indagare. Un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Quelli super si seguono sempre nella rete, ma quando i fan si trasformano in lieta, benvenuti nel violento, per contro il petto,

0: sensore ha aperto il suo outlet proprio nel paese Civitelle, per uomo e donna, stile, grandi firme e massimo risparmio. Nerone Outlet a Trento, in via del Suffragio. Grandi vendite straordinaria, dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypastalist.it.
1: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
2: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
2: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dix. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Cremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo il latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe d'Isère. Natura, tradizione, esperienza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità. La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
3: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in

0: Cimiciere di Foggia. Ingresso libero. Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. L'uomo a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
1: Sono le 8 e 59 minuti. RTC.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con il nostro consueto appuntamento mattutino sulla rassegna stampa dei quotidiani locali per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. Iniziamo questa rassegna dal T quotidiano, lo facciamo dalla cronaca, a dir la verità il titolo d'apertura e l'immagine di copertina scelta dal T sono in linea con diversi altri quotidiani. Criptovalute, 200 truffati, l'inchiesta della Guardia di Finanza ruota intorno a finti super PC in grado di generare guadagni in Bitcoin. 5 arresti, tra cui il consulente trentino Alessandro Groff, 10 indagati. I trentini raggirati sono 200 e hanno perso più di 5 milioni di euro. Tra le vittime ci sono diversi imprenditori. Rimaniamo sulla cronaca, ma spostiamoci di provincia e di quotidiano. L'Alto Adige oggi infatti titola un nuovo pestaggio in centro. Residenti esasperati, il decano Holzer, liti pesanti, quasi quotidiane. Botte e urla l'altra notte in via Wolkenstein. Il sindaco si contendono le zone dello spaccio di droga. E infatti a Bolzano un altro pestaggio in centro storico a pochi giorni da quello di via Goethe. Un frame del video ripreso da un passante col telefonino rilanciato dai social immortala, botte da orbi tra due uomini in vicolo Wolkenstein. Bernard Holzer, decano del Duomo, parla di scenario complicato per il sindaco Corrara. Si tratta di bande che si contendono le zone di spaccio. Spostiamoci invece ora sulla politica, l'Adige infatti in taglio medio e scuola, Gerosa spacca i sindacati, incontrerà solo la CISL, prezzi, protesta ok, noi sottopagati. Il mondo della scuola è in agitazione e la protesta dei prof con lo stop a viaggi di istruzione e gite per rivendicare un miglior trattamento economico ne è lo specchio. Ma lo sciopero non vede i sindacati compatti e in queste divisioni si incunea l'assessora Gerosa, che incontrerà solo la CISL, che ha dato correttamente conto del già avviato confronto da parte della provincia. Intanto il fronte dei docenti scontenti aumenta. Il presidente del Consiglio del Sistema Educativo, Massimiliano Prezzi, si schiera al fianco dei colleghi. Mi sento in sintonia con la protesta che segnala un disagio alla politica. Siamo sottopagati. D'altra natura invece i titoli d'apertura scelti dal Corriere del Trentino e dal Corriere dell'Alto Adige, partendo dal Trentino, truffe, richiamo della prefetta, fusiello, aumentano i reati digitali e patrimoniali, dilagano i professionisti, previste campagne di sensibilizzazione e una presenza sempre maggiore delle forze dell'ordine. Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione. Lo ripete per tre volte la prefetta Isabella Fusiello quando le si chiede la ricetta giusta per contrastare la criminalità in Trentino. Prevenzione intesa come presenza costante e sempre maggiore delle forze dell'ordine nelle piazze, ma anche come lavoro di sensibilizzazione a beneficio dei cittadini. Come è emerso dalla classifica dell'indice di criminalità del Sole 24 Ore, a dilagare anche in Trentino sono soprattutto le truffe informatiche e non. Sempre più spesso questi reati vengono commessi da professionisti, dice Fusiello. Come dicevo poco fa, d'altra natura anche il titolo del Corriere dell'Alto Adige, che si concentra sul dato turistico. Funivie, boom di viaggi estivi, Ghezzi, crescita superiore al 10%, Sartori, in alcune località si pareggiano le presenze invernali, aumentano i turisti che usano gli impianti e i comprensori investono su sentieri artistici e percorsi per e-bike. La montagna estiva spinge il fatturato delle funivie, il boom di presenze e la destagionalizzazione trainano il settore in Alto Adige e in Trentino, ma il trend è confermato anche in Italia e in Europa. Lo confermano i dati consuntivi diffusi dall'Associazione Esercenti Funiviari dell'Alto Adige e l'analisi ad ampio raggio sulla geografia turistica tracciata da Valeria Ghezzi, presidente di ANET e vertice di Fianet. Quello che emerge è chiaro, l'estate in quota non è più una semplice parentesi tra una stagione sciistica e l'altra, ma un motore economico, strutturale, capace di registrare numeri record e ridefinire la sostenibilità finanziaria degli impianti di risalita.

0: chiudiamo questa rassegna con lo sport, ci pensa l'Adige in occhiello in taglio basso, Eurocup, per l'Aquila un altro KO casalingo, rimane stregata per l'Aquila la BTS Arena, dove in questa stagione ha raccolto solo sconfitte. Ieri, nel terzo turno di Eurocup, la squadra di Coach Rossi è stata battuta per 88-80 dai tedeschi del Niners Chemnitz, trascinati dai 30 punti di Williams. Alla Dolomiti Energia non sono bastati i 21 punti di Darius Brown e i 20 di Bigelow. Questa era l'ultima notizia, noi con il prossimo appuntamento sull'informazione locale ci sentiamo tra meno di un'ora.
1: RTT Music and News.
2: Giornata pesante. Che ne pensi di una costosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua bollia frutta C. Affrontaggi tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali sostie o nubi bassi nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in tranne. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: tutti pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
2: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
2: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
3: Cane del Festa.

piace farli bene. Vieni su Rum Max Bezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

Camino, la

0: per te, uomo, l'abito su misura è Meroni Store. Affidati al nostro servizio sartoriale. Stile, personalità, una qualità unica in ogni dettaglio.
1: A Trento, in via Garibaldi, dietro il Duomo.
2: Grandi dubbi, straordinaria! Nel 17 ottobre ti aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
0: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni.

attraverso. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.

0: Vigila Radio.
1: Passo a chiamare la scuola e ci seguiamo.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo il latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
4: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
3: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane!
5: Sirio Materassi, in via Maccagni a Trento, in via Copernico a Bolzano.
6: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al Centro Commerciale Le Valli?
3: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
6: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Totta e Baby Disco Show.
3: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo al Centro Commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiese dei Nadini e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai. Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan.
9: Ah, una bomba!
10: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che la corda lo troviamo?
7: Sono le 9:59. RTC.
11: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio. Ripercorriamo insieme alcune delle principali notizie della giornata. Dalla cronaca, operazione Mercurio Mining, scoperta una maxi truffa nel settore delle criptovalute. Blitz questa mattina guidato dalla Guardia di Finanza di Trento con il coordinamento di Eurojust, che ha portato al sequestro di 900.000 euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. Secondo le ricostruzioni dei finanzieri, gli indagati organizzavano convegni in vari hotel del Trentino promuovendo investimenti in criptovalute. In cambio di 3 o 4 mila euro, le vittime della truffa ricevevano un computer per le operazioni, non sufficientemente potente e con un software che forniva risultati ingannevoli. Sequestrati dai finanzieri 900.000 euro, ma si stima che nel solo Trentino il danno sia di 5 milioni di euro. Le indagini che hanno coinvolto diverse province italiane hanno rivelato che l'architettura finanziaria del gruppo poggiava su un solido circuito internazionale. E sempre dalla cronaca, numerosi interventi riportati nella giornata di oggi da parte delle forze dell'ordine. Fra questi, la Polizia di Stato ha smantellato un punto di essiccazione della marijuana a Trento, sequestrando 50 kg di droga. A tradire i responsabili è stato il forte odore avvertito dagli agenti della squadra volante durante un normale pattugliamento. E per quanto riguarda la politica, che il Parlamento impegni il governo a difendere la Corte Penale Internazionale. Così la deputata trentina del Partito Democratico, Sara Ferrari, è intervenuta ieri a Montecitorio dopo le sanzioni da parte di Donald Trump applicate alla Corte a seguito dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Nave Pillay. La giudice aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari, in suo intervento, ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale e le sanzioni ai singoli giudici prima di accusare il governo di mancanza di azione. Necessario che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. E per quanto riguarda la scuola, protesta degli insegnanti con sospensione delle ditte scolastiche. Dai sindacati, la CISL esprime massima comprensione e vicinanza ai docenti, confidando però sui tavoli aperti. Più dura la posizione posizione della CGIL, secondo cui il confronto non funziona e che promuove quindi la protesta. Oggi la risposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste dei sindacati ha comunicato oggi di aver fissato un incontro per giovedì della settimana prossima. Tema centrale sul tavolo del confronto la questione salariale. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista giuridico che economico. E parliamo ora di imprese e ambiente. Lo stabilimento Vetri Speciali di Spinigardo, l'ex Whirlpool, è entrato tra le eccellenze nazionali censite da Legambiente, con circa 330 dipendenti, un investimento da 106 milioni di euro per il nuovo forno e l'ampliamento del sito, la possibilità di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato e un nuovo forno a fusore che consuma il 10% di energia in meno. L'azienda si è dimostrata un modello di transizione ecologica. Per il direttore generale Giorgio Zampetti, la dimostrazione che sostenibilità e sviluppo industriale possono procedere di pari passo. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e di sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino, uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati che è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E parliamo di mobilità, a Riva del Garda parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo, iniziativa promossa dal Comune con APM a costo zero grazie al partner di Città Italia, offre moduli da 8 posti ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Willow Plus e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni e sistemi di noleggio nei punti chiavi della città. E parliamo ora di sport femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime 2 uscite stagionali grazie al successo pieno sul Fanengo e alla vittoria al tie-break su Imola. 2 i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della partita: le imperfette condizioni fisiche di Polona Frelli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
1: Da 25 anni con niente, puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! Allora, sì, subito su ING.it. Fate promozionare fino al 2 novembre e quindi potete informativa su ING.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Affetta di tutto il gusto dell'ancia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: RCC.
14: Per mercoledì 14 ottobre, in Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibili o nubi basse nelle ore più fredde, temperature minime in calo, massime in aumento, venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: Store a aperto il suo outlet capi di fotografici di serie per uomo e donna, stile, grandi firme e massimo risparmio. Nerea Outlet a Tretto in via del Suffragio. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Valdi Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
1: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
2: Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo viaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria viaggio a Trento in via La Risotto 8.

0: saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina. È salito da almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione delinque che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. I comodi Cesc Fabregas scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro il Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Gian Piero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La scelta migliore per il suo lavoro? I veicoli come Stanford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli come Stanford, tu hai da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Sempre caro mi fu questo primo campiere, e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più scadente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore in ruote gemellate, diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro, info su Nissan.it.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
3: Here it is.

casa, tua madre devi fare un po'. Per il tuo impianto, qui è tutto vero. Entra

casa, con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ci aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione in Body Pass a 3000 metri su via Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre, e sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalift.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostem.it.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare intonacare, consegnare, livellare e piastrellare la brutta via alla rinnovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte come Nissan Primavera. Diesel fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
7: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
8: Sono le 11, in punto. RTC.
9: Gentili ospiti in ascolto, un cordiale buongiorno e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione regionale a cura di RTP, la radio. Partiamo dalla cronaca e lo facciamo dall'Alto Adige. La Guardia di Finanza di Bolzano ha sequestrato circa 100 grammi di hashish e 10 monete storiche d'argento dal valore stimato superiore a 80.000 euro durante un servizio di controllo ai prati del Talvera. L'operazione è stata condotta lunedì pomeriggio dai Baschi Verdi e dalle unità cinofile antidroga. Durante il controllo il cane ha individuato una modica quantità di hashish in possesso di uno dei presenti e successivamente ha segnalato alcuni arbusti vicini alla sponda del fiume, dove sono stati trovati 3 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa un etto, ritenuti verosimilmente destinati allo spaccio. Ulteriori accertamenti hanno portato al ritrovamento, nello zaino di un cittadino marocchino senza fissa dimora, 10 monete storiche d'argento coniate tra il 1813 e il 1936, in ottimo stato di conservazione. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. Passiamo ora alla provincia di Trento. C'è anche il nome di Alessandro Gross, noto consulente finanziario trentino tra quelli dei 15 indagati nella maxi truffa delle criptovalute scoperte dalla Guardia di Finanza di Trento. Gross, 49 anni, è agli arresti domiciliari, uno dei 5 destinatari delle misure cautelari eseguite nell'operazione Mercurio Mining. Almeno 200 gli investitori trentini che sarebbero stati raggirati per un danno stimato di 5 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il gruppo organizzava incontri negli hotel del Trentino per proporre investimenti in criptovalute. Per 3 o 4 mila euro venivano venduti computer che avrebbero dovuto generare guadagni, ma che in realtà erano troppo poco potenti. Altri investimenti, fino a 30 mila euro, finivano su conti esteri, soprattutto in Belgio. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trento con il supporto di Eurojust, ha portato al sequestro di quasi 900.000 euro, con perquisizioni anche nel nord Italia e in Belgio. Tra i presunti organizzatori anche un uomo residente in Svizzera, con precedenti per reati finanziari e, secondo gli inquirenti, legami passati con ambienti dell'Andrangheta. L'ex magnate austriaco René Benko, detenuto da gennaio 2025 in carcere, prima a Vienna e poi a Innsbruck, potrà scontare i domiciliari con il braccialetto elettronico. La relativa istanza di trasferimento agli arresti domiciliari sorvegliati elettronicamente è stata accolta nel corso di un'udienza dal Tribunale del Riesame di Innsbruck. Il 49enne potrebbe fare ritorno a casa già nel corso di questa settimana. In due processi distinti, il tirolese è stato condannato a Innsbruck per il crack miliardario del gruppo Signa e anche la Procura di Trento aveva indagato a lungo su alcune operazioni immobiliari dell'austriaco nel nord Italia. Diamo ora uno sguardo alla politica. Alle proteste del mondo scolastico seguirà un incontro tra le parti sindacali e la politica. Questo quanto promesso dall'assessore all'istruzione della provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste di CISL Scuola comunica di aver già fissato un momento di confronto per giovedì della prossima settimana. Condivido il pensiero secondo cui la scuola rappresenti un presidio essenziale per tutta la nostra comunità e per il suo futuro, ha dichiarato Gerosa. Boicottaggi che ricadono sugli studenti non sono in alcun modo affini alla strada che intendo intraprendere e l'auspicio è che i toni si placchino nel comune interesse che tutti abbiamo, ha concluso. Sul tavolo ci sarà anche e soprattutto la questione economica. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista economico che giuridico, per avere un quadro completo su cui fare gli opportuni ragionamenti. La prevenzione e la mitigazione del rischio sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. È questo il messaggio emerso dal seminario Sindaci sul campo, gestione operativa della protezione civile, ospitato nella sala In Cooperazione di Trento, che ha riunito amministratori locali e rappresentanti delle strutture provinciali per condividere esperienze e strategie nella gestione delle emergenze nel tardo pomeriggio di ieri. Ma sentiamo l'assessore provinciale alla protezione civile e agli enti locali, Giulio Zanotelli.
1: Un momento importante di confronto tra dipartimento, provincia, comuni, quindi i nostri sindaci e il mondo della protezione civile, per parlare di prevenzione, per parlare di piani di protezione civile, perché ovviamente poi i sindaci, i primi cittadini, sono i pilastri, quindi quelli che sono sul nostro territorio. Un momento nel quale si illustreranno le attività che vengono fatte, raccogliendo anche degli spunti, ma facendo passare il messaggio che è un po' il tema di questa settimana della protezione civile, di responsabilità da parte di tutti, quindi anche da parte dei cittadini che devono essere informati e formati anche negli eventi che possono toccare il nostro territorio.
9: Passiamo allo sport. I Niners Chemnitz si aggiudicano il round 3 di Eurocup, superando la Dolomiti Energia Trentino per 80-88 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. In un finale punto a punto, i canestri di Kobe Williams e i tiri liberi negli ultimi secondi permettono ai tedeschi di chiudere i conti e conquistare la vittoria davanti ai 2113 spettatori della BTS Arena. Corta in panchina, l'Aquila fatica in avvio e si ritrova a inseguire con 10 lunghezze di svantaggio. I bianconeri però reagiscono con carattere, rimontano e danno vita a un secondo tempo equilibrato, arrivando anche a portarsi avanti di 4 punti. Nel finale però le triple di Williams risultano determinanti e condannano Trento alla sconfitta. I bianconeri torneranno in campo questa domenica 18 ottobre alle ore 16 per affrontare Varese nella quarta giornata di Serie 1. Chiudiamo con la pubblica utilità. In programma, la notte tra il 15 e il 16 ottobre, un test nella galleria di Fortezza, lungo il tratto Alto Atesino dell'A22. Nella canna nord verrà infatti simulato un incidente complesso, con l'obiettivo di trovare la soluzione più rapida ed efficace e di verificare le procedure operative con i servizi di pronto intervento chiamati a intervenire in caso di emergenza, come previsto dalla normativa di settore. A partire dalle 21.30 di domani, la galleria resterà chiusa alla circolazione, sia per la canna nord che per la canna sud. Per garantire la massima sicurezza a chi opera e chi viaggia, è stata prevista la riapertura alle 5 del mattino, anche se l'obiettivo è di ripristinare la circolazione già fra l'una e le 2 della notte. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria a cura della polizia stradale. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
10: 100 secondi con Enrico Mentana.
11: Giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario. In questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre. Ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3, composto da Gran Bretagna, Francia e Germania, può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro, dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro. E allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
12: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sessi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calci. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
0: RTC Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibile un nubidasso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: sempre più buona.
1: Grazie tesoro.
0: Parlavo della formacella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane!
3: Sirio Materassi, in via Maccagni a Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
1: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
4: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
1: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
1: Cane Ben Festa, accendo!

非常的。

come fosse il mio ultimo giorno. Ritorno a vedermi

0: Saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina, è salito da almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione delinquere che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodi Cesc Fabregas scende in campo alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro il Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Gianpiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi. Ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto delle ansie e il benessere della vitamina C. Ti aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: sconto. Sconti fino all'80% su tutta la nuova sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3.000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19

0: Swift. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arena, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa. Poi montiamo solo ciò che conosciamo. E infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arena siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arena, insieme a te.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Tremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, eccellenza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità.
3: Cane ben pensato.

0: Bolzano. Cavalli Arreda, insieme a te. Sono le 12 e un minuto. RTC.
1: Gentili ospiti in ascolto, un cordiale buongiorno e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione regionale a cura di RTP, la radio. Partiamo dalla cronaca e lo facciamo dall'Alto Adige. La Guardia di Finanza di Bolzano ha sequestrato circa 100 grammi di hashish e 10 monete storiche d'argento dal valore stimato superiore a 80.000 euro durante un servizio di controllo ai prati del Talvera. L'operazione è stata condotta lunedì pomeriggio dai Baschi Verdi e dalle unità cinofile antidroga. Durante il controllo il cane ha individuato una modica quantità di hashish in possesso di uno dei presenti e successivamente ha segnalato alcuni arbusti vicini alla sponda del fiume, dove sono stati trovati 3 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa un etto, ritenuti verosimilmente destinati allo spaccio. Ulteriori accertamenti hanno portato al ritrovamento, nello zaino di un cittadino marocchino senza fissa dimora, 10 monete storiche d'argento coniate tra il 1813 e il 1936, in ottimo stato di conservazione. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. Passiamo ora alla provincia di Trento. C'è anche il nome di Alessandro Gross, noto consulente finanziario trentino tra quelli dei 15 indagati nella maxi truffa delle criptovalute scoperta dalla Guardia di Finanza di Trento. Groff, 49 anni, è agli arresti domiciliari, uno dei 5 destinatari delle misure cautelari eseguite nell'operazione Mercurio Mining. Almeno 200 gli investitori trentini che sarebbero stati raggirati per un danno stimato in 5 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il gruppo organizzava incontri negli hotel del Trentino per proporre investimenti in criptovalute. Per 3 o 4 mila euro venivano venduti computer che avrebbero dovuto generare guadagni, ma che in realtà erano troppo poco potenti. Altri investimenti, fino a 30 mila euro, finivano su conti esteri, soprattutto in Belgio. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trento con il supporto di Eurojust, ha portato al sequestro di quasi 900.000 euro, con perquisizioni anche nel nord Italia e in Belgio. Tra i presunti organizzatori anche un uomo residente in Svizzera, con precedenti per reati finanziari e, secondo gli inquirenti, legami passati con ambienti della 'Ndrangheta. L'ex magnate austriaco René Benko, detenuto da gennaio 2025 in carcere, prima a Vienna e poi a Innsbruck, potrà scontare i domiciliari con il braccialetto elettronico. La relativa istanza di trasferimento agli arresti domiciliari sorvegliati elettronicamente è stata accolta nel corso di un'udienza dal Tribunale del Riesame di Innsbruck. Il 49enne potrebbe fare ritorno a casa già nel corso di questa settimana. In 2 processi distinti, il tirolese è stato condannato a Innsbruck per il crack miliardario del gruppo Signa e anche la Procura di Trento aveva indagato a lungo su alcune operazioni immobiliari dell'austriaco nel nord Italia. Diamo ora uno sguardo alla politica. Alle proteste del mondo scolastico seguirà un incontro tra le parti sindacali e la politica. Questo quanto promesso dall'assessore all'istruzione della provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste di CISL Scuola comunica di aver già fissato un momento di confronto per giovedì della prossima settimana. Condivido il pensiero secondo cui la scuola rappresenti un presidio essenziale per tutta la nostra comunità e per il suo futuro, ha dichiarato Gerosa. Boicottaggi che ricadono sugli studenti e non sono in alcun modo affini alla strada che intendo intraprendere e l'auspicio è che i toni si placchino nel comune interesse che tutti abbiamo, ha concluso. Sul tavolo ci sarà anche e soprattutto la questione economica. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista economico che giuridico, per avere un quadro completo su cui fare gli opportuni ragionamenti. La prevenzione e la mitigazione del rischio sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. È questo il messaggio emerso dal seminario Sindaci sul campo, gestione operativa della protezione civile, ospitato nella sala In Cooperazione di Trento, che ha riunito amministratori locali e rappresentanti delle strutture provinciali per condividere esperienze e strategie nella gestione delle emergenze nel tardo pomeriggio di ieri. Ma sentiamo l'assessore provinciale alla protezione civile e agli enti locali, Giulia Zanotelli.
2: Un momento importante di confronto tra dipartimento, provincia, comuni, quindi i nostri sindaci e il mondo della protezione civile, per parlare di prevenzione, per parlare di piani di protezione civile, perché ovviamente poi i sindaci, i primi cittadini, sono i pilastri, quindi quelli che sono sul nostro territorio. Un momento nel quale si illustreranno le attività che vengono fatte, raccogliendo anche degli spunti, ma facendo passare il messaggio, che è un po' il tema di questa settimana della protezione civile, di responsabilità da parte di tutti, quindi anche da parte dei cittadini che devono essere informati e formati anche negli eventi che possono toccare il nostro territorio.
1: Passiamo allo sport. I Niners Chemnitz si aggiudicano il round 3 di Eurocup, superando la Dolomiti Energia Trentino per 80-88 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. In un finale punto a punto, i canestri di Kobe Williams e i tiri liberi negli ultimi secondi permettono ai tedeschi di chiudere i conti e conquistare la vittoria davanti ai 2113 spettatori della BTS Arena. Corta in panchina, l'Aquila fatica in avvio e si ritrova a inseguire con 10 lunghezze di svantaggio. I bianconeri però reagiscono con carattere, rimontano e danno vita a un secondo tempo equilibrato, arrivando anche a portarsi avanti di 4 punti. Nel finale però le triple di Williams risultano determinanti e condannano Trento alla sconfitta. I bianconeri torneranno in campo questa domenica 18 ottobre alle ore 16 per affrontare il Varese nella quarta giornata di Serie A1. Chiudiamo con la pubblica utilità. In programma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre un test nella galleria di Fortezza lungo il tratto Alto Atesino dell'A22. Nella canna nord verrà infatti simulato un incidente complesso con l'obiettivo di trovare la soluzione più rapida ed efficace e di verificare le procedure operative con i servizi di pronto intervento chiamati a intervenire in caso di emergenza come previsto dalla normativa di settore. A partire dalle 21.30 di domani la galleria resterà chiusa alla circolazione sia per la canna nord che per la canna sud. Per garantire la massima sicurezza chi opera e chi viaggia è stata prevista la riapertura alle 5 del mattino, anche se l'obiettivo è di ripristinare la circolazione già fra l'una e le 2 della notte. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria a cura della polizia stradale. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
0: RTC.
3: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibile o nubiloso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: altre generazioni. Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipassalista.it.
2: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
3: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
2: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
3: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il bis, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato, non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in via La Risotto 8.
6: Talk about, talk about, talk about.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, che annuncia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pontefice nel corso della giornata. L'esame istologico ha confermato la

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavora. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Lavora. I capelli trasformano la vita.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalista.it.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
5: Sono le 13:02. RTC.
6: Gentili ospiti in ascolto, un cordiale buongiorno e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione regionale a cura di RTT, la radio. Partiamo dalla cronaca e lo facciamo dall'Alto Adige. La Guardia di Finanza di Bolzano ha sequestrato circa 100 grammi di hashish e 10 monete storiche d'argento dal valore stimato superiore a 80.000 euro durante un servizio di controllo ai prati del Talvera. L'operazione è stata condotta lunedì pomeriggio dai Baschi Verdi e dalle unità cinofile antidroga. Durante il controllo il cane ha individuato una modica quantità di hashish in possesso di uno dei presenti e successivamente ha segnalato alcuni arbusti vicini alla sponda del fiume, dove sono stati trovati 3 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa un etto, ritenuti verosimilmente destinati allo spaccio. Ulteriori accertamenti hanno portato al ritrovamento, nello zaino di un cittadino marocchino senza fissa dimora, 10 monete storiche d'argento coniate tra il 1813 e il 1936, in ottimo stato di conservazione. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. Passiamo ora alla provincia di Trento. C'è anche il nome di Alessandro Grosso, noto consulente finanziario trentino tra quelli dei 15 indagati nella maxi truffa delle criptovalute scoperte dalla Guardia di Finanza di Trento. Groff, 49 anni, è agli arresti domiciliari, uno dei 5 destinatari delle misure cautelari eseguite nell'operazione Mercurio Mining. Almeno 200 gli investitori trentini che sarebbero stati raggirati per un danno stimato di 5 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il gruppo organizzava incontri negli hotel del Trentino per proporre investimenti in criptovalute. Per 3 o 4 mila euro venivano venduti computer che avrebbero dovuto generare guadagni, ma che in realtà erano troppo poco potenti. Altri investimenti, fino a 30 mila euro, finivano su conti esteri, soprattutto in Belgio. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trento con il supporto di Eurojust, ha portato al sequestro di quasi 900.000 euro, con perquisizioni anche nel nord Italia e in Belgio. Tra i presunti organizzatori anche un uomo residente in Svizzera, con precedenti per reati finanziari e, secondo gli inquirenti, legami passati con ambienti dell'Andrangheta. L'ex magnate austriaco René Benko, detenuto da gennaio 2025 in carcere, prima a Vienna e poi a Innsbruck, potrà scontare i domiciliari con il braccialetto elettronico. La relativa istanza di trasferimento agli arresti domiciliari sorvegliati elettronicamente è stata accolta nel corso di un'udienza dal Tribunale del Riesame di Innsbruck. Il 49enne potrebbe fare ritorno a casa già nel corso di questa settimana. In 2 processi distinti, il tirolese è stato condannato a Innsbruck per il crack miliardario del gruppo Signa e anche la Procura di Trento aveva indagato a lungo su alcune operazioni immobiliari dell'austriaco nel nord Italia. Diamo ora uno sguardo alla politica. Alle proteste del mondo scolastico seguirà un incontro tra le parti sindacali e la politica. Questo quanto promesso dall'assessore all'istruzione della provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste di CISL Scuola comunica di aver già fissato un momento di confronto per giovedì della prossima settimana. Condivido il pensiero secondo cui la scuola rappresenti un presidio essenziale per tutta la nostra comunità e per il suo futuro, ha dichiarato Gerosa. boicottaggi che ricadono sugli studenti e non sono in alcun modo affini alla strada che intende intraprendere, e l'auspicio è che i toni si placchino nel comune interesse che tutti abbiamo, ha concluso. Sul tavolo ci sarà anche e soprattutto la questione economica. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista economico che giuridico, per avere un quadro completo su cui fare gli opportuni ragionamenti. La prevenzione e la mitigazione del rischio sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. È questo il messaggio emerso dal seminario Sindaci sul campo, gestione operativa della protezione civile, ospitato nella sala In Cooperazione di Trento, che ha riunito amministratori locali e rappresentanti delle strutture provinciali per condividere esperienze e strategie nella gestione delle emergenze nel tardo pomeriggio di ieri. Ma sentiamo l'assessore provinciale alla protezione civile e agli enti locali, Giulio Zanotelli.
1: Un momento importante di confronto tra dipartimento, provincia, comuni, quindi i nostri sindaci e il mondo della protezione civile, per parlare di prevenzione, per parlare di piani di protezione civile, perché ovviamente poi i sindaci, i primi cittadini, sono i pilastri, quindi quelli che sono sul nostro territorio. Un momento nel quale si illustreranno le attività che vengono fatte, raccogliendo anche degli spunti, ma facendo passare il messaggio che è un po' il tema di questa settimana della protezione civile, di responsabilità da parte di tutti, quindi anche da parte dei cittadini, che devono essere informati e formati anche negli eventi che possono toccare il nostro territorio.
6: Passiamo allo sport. I Niners Chemnitz si aggiudicano il round 3 di Eurocup, superando la Dolomiti Energia Trentino per 80-88 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. In un finale punto a punto, i canestri di Kobe Williams e i tiri liberi negli ultimi secondi permettono ai tedeschi di chiudere i conti e conquistare la vittoria davanti ai 2113 spettatori della BTS Arena. Corta in panchina, l'Aquila fatica in avvio e si ritrova a inseguire con 10 lunghezze di svantaggio. I bianconeri però reagiscono con carattere, rimontano e danno vita a un secondo tempo equilibrato, arrivando anche a portarsi avanti di 4 punti. Nel finale però le triple di Williams risultano determinanti e condannano Trento alla sconfitta. I bianconeri torneranno in campo questa domenica 18 ottobre alle ore 16 per affrontare il Varese nella quarta giornata di Serie A1. Chiudiamo con la pubblica utilità. In programma, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un test nella galleria di Fortezza, lungo il tratto Alto Atesino dell'A22. Nella canna nord verrà infatti simulato un incidente complesso, con l'obiettivo di trovare la soluzione più rapida ed efficace e di verificare le procedure operative con i servizi di pronto intervento chiamati a intervenire in caso di emergenza, come previsto dalla normativa di settore. A partire dalle 21.30 di domani, la galleria resterà chiusa alla circolazione, sia per la canna nord che per la canna sud. Per garantire la massima sicurezza a chi opera e chi viaggia, è stata prevista la riapertura alle 5 del mattino, anche se l'obiettivo è di ripristinare la circolazione già fra l'una e le 2 della notte. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria a cura della polizia stradale. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
7: Da 25 anni con niente. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. ING.it.
8: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato, con formazione di locali costiere o nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio, con qualche nube alta in tranne. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata. Tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme in riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagni a Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Cane ben testa, ok!

salta in sella. Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fatela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in Viale Risotto 8.

0: informazione, hanno contestato i due minorenni individuati dai carabinieri per aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Hanno 16 e 17 anni, sono responsabili delle violenze. 16enne proprietario del veicolo sequestrato, mentre il più grande ha ammesso le aggressioni, tra cui il pestaggio dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono stati denunciati, adesso il maggiore sarà trasferito nel carcere minorile di Casel del Marmo. Il ragazzo è figlio di un carabiniere. Giorgia Meloni parla alle camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. In primo piano l'Ucraina, sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo e a cui lavoriamo è la pace giusta, ha detto in aula la Premier, che sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano la persona al lavoro. Un massiccio attacco russo colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, provocando interruzioni di corrente che hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità, almeno 6 morti, 3 a Kiev, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, 20 feriti nella capitale. Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Riferisce la sala stampa della Santa Sede, l'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma. Il calcio, anche nella stanza di oggi, ci sono due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte rispettivamente con Brugge e Villarreal. Il Como scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, attesa per il big match dell'Olimpico dove alle 21 la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: C'è chi ridifende lo spazio.

0: arte, fino a vetri moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori, i capelli trasformano la vita.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. L'uomo a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
0: Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre ti aspettiamo all'ex Nicolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vis, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, Funivia Sasso Pordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipastalift.it.
2: Da Anchitil a Bugno, da Finona in Mo, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra Trentino, dove pascolano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
3: Salta in sella! Da Seagull è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagull, concessionaria Piaggio a Trento in Viale Risotto 8.
4: Sempre caro il fuoco fermo cantiere. E il mio Inter sta con tutto che ho caricato tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Itasca, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 14 in punto. RTC.
7: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale buongiorno e bentrovati con l'appuntamento sul giornale radio regionale a cura di RTP La Radio. Apriamo con la cronaca, lo facciamo dall'Alto Adige. La Guardia di Finanza di Bolzano ha sequestrato circa 100 grammi di hashish e 10 monete storiche d'argento dal valore stimato superiore a 80.000 euro durante un servizio di controllo ai prati del Talvera. L'operazione è stata condotta lunedì pomeriggio dai Baschi Verdi e dalle unità cinofile antidroga. Durante il controllo il cane ha individuato una modica quantità di hashish in possesso di uno dei presenti e successivamente ha segnalato alcuni arbusti vicini alla sponda del fiume, dove sono stati trovati 3 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 100 grammi, ritenuti verosimilmente destinati allo spaccio. Gli ulteriori accertamenti hanno portato al ritrovamento, nello zaino di un cittadino marocchino senza fissa dimora, di 10 monete storiche d'argento, coniate tra il 1813 e il 1936, in ottimo stato di conservazione. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. E rimaniamo sulla cronaca, rimaniamo in Alto Adige. A pochi giorni dal blitz che ha portato all'arresto di 2 persone nel quartiere Europa Novacella, i militari del nucleo investigativo di Bolzano hanno tratto in arresto un giovane del posto sorpreso in possesso di sostanza stupefacente. L'operazione, nata da un'attenta e mirata attività di monitoraggio durata diversi giorni, ha portato i carabinieri, insospettiti dalla fitta rete di contatti che il giovane manteneva con questi diversi coetanei della zona, a fermarlo e sottoporlo a una perquisizione domiciliare. Nel corso del controllo, all'interno dell'abitazione, è stato rinvenuto l'intero quantitativo di droga, 330 grammi di hashish, di cui 3 panetti da 100 grammi ciascuno, unitamente a un bilancino di precisione impiegato per la pesatura delle dosi. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato ristretto agli arresti domiciliari e a seguito dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare dei domiciliari a carico del giovane. Spostiamoci invece in provincia di Trento, i carabinieri della stazione di Arco hanno denunciato in stato di libertà un operaio straniero ritenuto responsabile del reato di ricettazione al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto. L'attività investigativa è iniziata a maggio dopo la denuncia di un'azienda dell'Alto Garda che aveva segnalato la scomparsa sistematica di attrezzature professionali in determinati giorni della settimana, ha portato al fermo dell'operaio. Durante il controllo l'uomo è stato trovato in possesso di una parte dell'attrezzatura sottratta all'azienda nei mesi precedenti. incidenti. All'interno di un furgone, infatti, nascosto sotto indumenti e oggetti di scarso valore, è stata rinvenuta gran parte della recurtiva, per un valore complessivo superiore a 12.000 euro. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro e successivamente restituito all'azienda proprietaria, mentre l'operaio è stato deferito all'autorità giudiziaria per ricettazione. Uno sguardo ora alla politica. Bilancio in rosso per il comune di Trento, con quasi 750.000 euro di spese ancora da coprire. È quanto è emerso dalla prima presentazione del bilancio di previsione alla commissione consigliare presieduta da Antonio De Leo di Forza Italia. A pesare sono soprattutto l'aumento dei costi del trasporto pubblico e gli adeguamenti contrattuali. In attesa di conoscere i trasferimenti provinciali, gli uffici hanno ridotto le previsioni di spesa per cultura, personale e welfare, mentre il sindaco Franco Gianeselli punta a evitare tagli ai servizi e aumenti alle tariffe. Resta aperto anche il nodo degli asili nido. Il comune spende circa 800.000 euro all'anno per ridurre le rette, ma la provincia ha successivamente introdotto un proprio sistema di rimborsi alle famiglie, una sovrapposizione di interventi che Gianeselli intende affrontare nel confronto con Piazza Dante. Entro il 20 ottobre dovrà essere definito un bilancio in pareggio. Nella giornata di ieri l'azienda sanitaria dell'Alto Adige ha presentato la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027. Le prenotazioni sono aperte dal 12 ottobre e sono disponibili complessivamente 84.500 dosi di vaccino. L'assessore provinciale alla prevenzione sanitaria e salute, Hubert Messner, invita la popolazione ad aderire alla campagna, sottolineando il valore della vaccinazione per la protezione individuale e collettiva. Il direttore sanitario Josef Widman evidenzia l'importanza della prevenzione per ridurre le malattie e i ricoveri evitabili, mentre Silvia Spertini, direttrice del servizio aziendale di igiene e sanità pubblica, richiama l'attenzione sui rischi legati alla contemporanea circolazione di diversi virus respiratori. La vaccinazione è gratuita per tutti i residenti in Alto Adige. È possibile prenotare tramite il centro unico di prenotazione provinciale al numero 100-100, preceduto dal prefisso locale, oppure rivolgersi ai medici di medicina generale aderenti, ai pediatri di libera scelta e alle farmacie partecipanti. Ed è stata inaugurata al Parlamentarium di Bruxelles, il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Al Cile De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Al Cile De Gasperi. Curata da Marco Odorizzi ed Elena Tonezzer, con la collaborazione di Monica Avancini, l'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostituzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. L'inaugurazione, alla presenza dei presidenti del Consiglio provinciale Claudio Soini e della provincia Maurizio Fugatti, ha visto la partecipazione della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e del segretario generale del Parlamento europeo Alessandro Chiocchetti. I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato l'autorità della sua eredità politica fondata sul dialogo, sulla ricerca del consenso, sul rispetto delle libertà e sulla collaborazione tra popoli e identità differenti. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
8: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Trimaster, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: RTC.
7: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime 17 ai 23. Quest'oggi invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime oscilleranno dai 2 ai 9 gradi, le massime 16.

0: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
2: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
2: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
2: Cane del Festa, attenti!

puoi raddoppiare il risparmio. Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bit. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: appuntamento con l'informazione. Hanno confessato i due minorenni individuati dai carabinieri per aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Hanno 16 e 17 anni, sono responsabili delle violenze. Il 16enne proprietario del veicolo sequestrato, mentre il più grande ha ammesso le aggressioni, tra cui il pestaggio dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono stati denunciati, adesso il maggiore sarà trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo. Il ragazzo è figlio di un carabiniere. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. In primo piano l'Ucraina, il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo e a cui lavoriamo è una pace giusta, ha detto in aula la Premier, che sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano il personale al lavoro. Un massiccio attacco russo colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, provocando interruzioni di corrente che hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità, almeno 6 morti, 3 a Kiev, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, 20 feriti nella capitale. Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gioverelli di Roma dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Riferisce la sala stampa della Santa Sede, l'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma. Il calcio, anche nella serata di oggi, ci sono due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte rispettivamente con Brugge e Villarreal. Come scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle 21 la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità.

0: riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patiflex. Patiflex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un po' di pasta a 3000 metri, funivia Sassopordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalista.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa progettiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene? Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ti piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan.
3: Ah, una bomba!
4: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 15 e un minuto. RTC.
6: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale buon pomeriggio e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione regionale a cura di RTT, la radio. In primo piano la cronaca giudiziaria. L'ex magnate austriaco René Benko, detenuto da gennaio 2025 in carcere, prima a Vienna e poi a Innsbruck, potrà scontare i domiciliari con il braccialetto elettronico. La relativa istanza di trasferimento agli arresti domiciliari è stata accolta nel corso di un'udienza del Tribunale del Riesame di Innsbruck. Il 49enne potrebbe far ritorno a casa già nel corso di questa settimana. In due processi distinti, intanto il tirolese è stato condannato a Innsbruck per il crack negli addari del gruppo Signa. Anche la Procura di Trento aveva indagato a lungo su alcune operazioni immobiliari dell'austriaco nel nord Italia. Operazione Mercurio Mining, c'è anche il nome di Alessandro Groff, noto consulente finanziario trentino, tra quelli dei 15 indagati nella maxi truffa delle criptovalute scoperte dalla Guardia di Finanza di Trento. Groff, 49 anni, è agli arresti domiciliari, uno dei 5 destinatari delle misure cautelari eseguite nell'operazione Mercurio Mining. Almeno 200 gli investitori trentini che sarebbero stati raggirati per un danno stimato in 5 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il gruppo organizzava incontri negli hotel del Trentino per proporre investimenti in criptovalute. Per 3 o 4 mila euro venivano venduti computer che avrebbero dovuto generare dei guadagni, ma che in realtà erano troppo poco potenti. Altri investimenti fino a 30 mila euro finivano su conti esteri, soprattutto nel Benelux. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trento con il supporto di Eurojust, ha portato al sequestro di quasi 900 mila euro, con perquisizioni anche nel nord Italia e in Belgio. Tra i presunti organizzatori anche un uomo residente in Svizzera con precedenti per reati finanziari e, secondo gli inquirenti, legami passati con ambienti dell'Andrangheta. E a pochi giorni dal blitz che ha portato all'arresto di due persone nel quartiere Europa Novacella, i militari del nucleo investigativo di Bolzano hanno tratto in arresto un giovane del posto sorpreso in possesso di sostanza stupefacente. Nel corso del controllo, all'interno dell'abitazione, è stato rinvenuto l'intero quantitativo di droga, 330 grammi di hashish, di cui tre panetti da 100 grammi ciascuno, unitamente a un bilancino di precisione impiegato per la pesatura delle dosi. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato ristretto agli arresti domiciliari. A seguito dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare dei domiciliari a carico del giovane. Passiamo ora alla politica. Bilancio in rosso per il comune di Trento, con quasi 750.000 euro di spese ancora da coprire. E quanto è emerso dalla prima presentazione del bilancio di previsione alla commissione consiliare presieduta da Antonio De Leo di Forza Italia. A pesare sono soprattutto l'aumento dei costi del trasporto pubblico e gli adeguamenti contrattuali. In attesa di conoscere i trasferimenti provinciali, gli uffici hanno ridotto le previsioni di spesa per cultura, personale e welfare, mentre il sindaco Franco Ianeselli punta a evitare tagli ai servizi e aumenti alle tariffe. Resta aperto anche il nodo degli asili nido. Il comune spende circa 800.000 euro all'anno per ridurre le rette, ma la provincia ha successivamente introdotto un proprio sistema di rimborsi alle famiglie. Una sovrapposizione di interventi che Ianeselli intende affrontare nel confronto con Piazza Dante. Entro il 20 ottobre dovrà essere definito un bilancio in pareggio. Cassa integrazione a zero ore per un'intera settimana alla Röchling Automotive Italia con sede a Laives, a causa di un calo degli ordini dovuto alla crisi del settore automobilistico a livello europeo. La comunicazione arriva tramite l'azienda e i sindacati, che hanno chiesto l'anticipo della cassa integrazione. Ad essere coinvolti 620 dipendenti dello stabilimento di Laives dal 26 fino al 31 ottobre 2026. Le sigle sindacali ribadiscono la loro preoccupazione per la tutela dei lavoratori. Una riduzione dello stipendio a causa della cassa integrazione pesa ancora di più in un territorio come l'Alto Adige, contrassegnato da un'inflazione elevata e un caro vita tra i più alti d'Italia, sottolineano in una nota. Lo stabilimento Vetri Speciale di Spini di Gardolo entra tra i migliori esempi italiani di transizione ecologica. A riconoscerlo Legambiente, che insieme ad Astovetro ha scelto l'impianto trentino come 47esima tappa della campagna nazionale dedicata alle industrie sostenibili. Nato nel 2015 dalla riconversione dell'ex stabilimento Whirlpool, oggi il sito impiega circa 330 lavoratori e utilizza oltre il 90% di vetro riciclato, grazie anche a tecnologie per il risparmio energetico, il recupero del calore e il riutilizzo dell'acqua. Alla visita ha partecipato anche il vicepresidente della provincia Achille Spinelli, che ha indicato Vetri Speciali come modello da estendere ad altri settori ad alto consumo energetico, dalle cantiere ai cementifici fino alle acciaierie. Un obiettivo che rientra nella strategia provinciale Trentino 2040 per coniugare innovazione industriale, sostenibilità e occupazione. Passiamo allo sport e della pallavolo femminile. Dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali, grazie al successo pieno su Offanengo e alla vittoria al tie-break su Imola, l'Itas Trentino torna in campo per il primo impegno infrasettimanale della stagione, con la trasferta in programma al Palaraschi di Parma, quest'anno nuova casa delle Azzurrine del Club Italia, visto l'inizio del match di questa sera alle 20.30. E chiudiamo con la pubblica utilità, in programma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre un test nella galleria di Fortezza lungo il tratto alto atesino dell'A22. Nella canna nord verrà infatti simulato un incidente complesso con l'obiettivo di trovare la soluzione più rapida ed efficace. A partire dalle 21.30 di domani quindi la galleria resterà chiusa alla circolazione, con la riapertura prevista alle 5 del mattino, anche se l'obiettivo è di ripristinare la circolazione già fra l'una e le 2 della notte. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria. Spostandoci invece su Trento, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novareti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna domani e dopodomani. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto di biciclette. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo giornale radio ci sentiamo tra meno di un'ora.
1: RCC.
6: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e ben trovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Le ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e gli 8 gradi, le massime 17 ai 23. Spostandosi invece su Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime non scenderanno dai 2 ai 9 gradi, le massime 16.

0: 100%, sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche Colmar, Viz, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
1: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
2: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
2: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
3: Cane Ventesta,

dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il Liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del Liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.

0: L'appuntamento con l'informazione, abbiamo aggredito noi tutte le vittime, ci siamo divertiti così. La confessione che hanno reso i due minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma per 4 e 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini, ancora in prognosi riservata. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ad individuare sono stati i carabinieri e la testimonianza chiave di un meccanico che aveva installato su una minicar una luce rossa vicino alla targa diversi adesivi, tra cui uno con un serpente, dettagli compatibili con il veicolo cercato. Gli uffici dei vertici del colosso petrolifero saudita Aramco sono stati danneggiati in un attacco notturno degli Houthi nella sede centrale di Dahran, hanno affermato funzionari regionali. Non si registrano vittime. Gli Houthi avevano rivendicato anche un attacco contro l'aeroporto internazionale Queen Khalid di Riyadh oggi. I ribelli filo-iraniani poi denunciano la morte di due persone in un raid saudita in Yemen. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. Primo piano l'Ucraina, il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto la Premier nel suo intervento in Senato. La Presidente del Consiglio sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: una scelta molto rischiosa. Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro. Uscì strano 11 le azzurre al via del gigante femminile di Stirling in Austria, prova d'apertura della Coppa del Mondo in programma il 24 ottobre. La senti annunciate Federica Brignone e Sofia Goggia. Torna Marta Bastino che è saltata l'intera scorsa stagione per un infortunio proprio alla vigilia della gara austriaca. Accanto a lei Lara Della Mea, attualmente italiana medio classificata nella star list di specialità 11ª, e Laura Pirovano che disputerà tutti i giganti della stagione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da 25 anni comincia. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, ING. La banca Lucca su ING. Un messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ING.it.
2: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: tre generazioni, Babyfix fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Babyfix. Babyfix e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciavesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo viaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di

tanto tutti spalla e tutti pensano che sia come un'arma.

fatti fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è movente. Perché gli super si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in meta, sempre tutti nel violento, per contro effetto le scuole sono in meta al detector. Tutti i tutte quante iene uscite nel velo.

Спасибо.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461-42-1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
3: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
2: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
4: Sirio Materassi, in via Mattei a Trento, in via Copernico a Bolzano.
5: Cane Ventesta, attenti!

0: luogo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il Liceo STEM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del Liceo STEM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.
1: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stai in placare, consegnare, livellare e piastrellare. La vita via è arrivata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e come siamo che l'accordo lo troviamo?
2: Sono le 16 e 2 minuti. RTC.
3: Ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora parlando di sanità. Tre episodi critici al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara riportano al centro del dibattito il problema della sicurezza nelle strutture sanitarie. La denuncia arriva dalla UIL Trasporti per la sigla, una situazione non più sostenibile che non può più essere sottovalutata. Nel primo episodio, riporta la nota, una DO è stata accompagnata al pronto soccorso dove ha avuto una violenta crisi di agitazione psicomotoria. Nel corso di un'altra notte particolarmente critica, un uomo in forte stato di alterazione avrebbe aggredito un'infermiera. Un ulteriore episodio ha richiesto l'intervento delle guardie giurate per gestire una situazione ad alto rischio e allontanare un soggetto non autorizzato. Questi gli episodi riportati dalla sigla. Non possiamo accettare che gli operatori della vigilanza siano costretti a fronteggiare emergenze di questa portata senza garanzie organizzative e presidi adeguati, scrive la UIL nel comunicato. Non aspetteremo che si verifichi un episodio ancora più grave per pretendere risposte. Se non arriveranno interventi concreti e immediati, siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori, conclude la nota. E dalla cronaca, incidente questa mattina intorno alle 9:15 lungo la strada provinciale 64 a mezzo lombardo, in corrispondenza della rotatoria del bivio per Raffai della Paganella, dove un trattore trainante un rimorchio carico di legname si è ribaltato sul fianco. Allertati, il corpo dei vigili del fuoco volontari di mezzo lombardo, supportati da quelli di mezzo corona, con il braccio meccanico per la messa in sicurezza e il recupero del mezzo e la gestione della viabilità. Intervenuti anche l'ambulanza di Trentino Emergenza per le prime cure al conducente e la polizia locale rotaliana. E passiamo ora alle notizie dall'Alto Adige. Cassa integrazione a zero ore per un'intera settimana alla Rockwing Automotive Italia con sede all'Aives a causa di un calo degli ordini dovuto alla crisi del settore automobilistico a livello europeo. La comunicazione arriva dall'azienda tramite i sindacati che hanno chiesto l'anticipo della cassa integrazione. Ad essere coinvolti 620 dipendenti dello stabilimento di Aives dal 26 fino al 31 ottobre 2026. Le sigle sindacali ribadiscono la loro preoccupazione per la tutela dei lavoratori. Una riduzione dello stipendio a causa della cassa integrazione pesa ancora di più in un territorio come l'Alto Adige, contrassegnato da un'inflazione elevata e un caro vita tra i più alti d'Italia, sottolineano nella nota. E sempre dall'Alto Adige, in Consiglio Provinciale a Bolzano, passa con un soffio di appena un voto favorevole la mozione di Jürgen Wirth-Anderlan che impegna la Giunta a verificare tempestivamente la disponibilità di un'eventuale sede per un rifugio per animali nella parte occidentale della provincia, in zona Tisnerhauen, nel Burgraviato, ad essere incluso nella proposta un progetto per la realizzazione di un rifugio animali nella stessa zona, finanziato con i fondi provinciali e rende disponibile gratuitamente o a condizioni agevolate a un'associazione in grado di gestirlo, in considerazione la possibilità di un finanziamento continuativo. E per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Nova Reti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna domani e dopodomani, 15 e 16 ottobre, attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto biciclette. E per gli amanti della montagna in cerca di un'esperienza di volontariato, una notizia: la SAT centrale apre le porte della casa in Via Manci a Trento a giovani motivati dalla passione per la montagna e che desiderano impegnarsi in un'attività di servizio civile universale provinciale. Due i progetti disponibili per il 2026-27 che daranno la possibilità ai candidati selezionati di collaborare con l'ufficio tecnico o il punto SAT. Termine invio candidature alla mezzanotte di mercoledì 4 novembre. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della SAT di Trento. E concludiamo l'edizione di quest'ora con lo sport. Dalla pallavolo femminile, dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali grazie al successo pieno su Offanengo e alla vittoria al tie break su Imola, Vitas Trentino torna in campo per il primo impegno intrasettimanale della stagione con la trasferta in programma al Pallaraschi di Parma, quest'anno nuova casa delle azzurrine del Club Italia. Il fisso di inizio del match questa sera alle 20:30. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
4: Ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e gli 8 gradi, le massime 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime oscilleranno dai 2 ai 9 gradi, le massime 16 ai 23.

0: casa con mobili di qualità senza rinaldo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Arredo a costi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Da tre generazioni, Babyfit fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Babyflex. Babyflex è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIF. Prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Viene a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Pinacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su iatmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
0: Arredare casa con mobili di qualità senza rinaldo. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli.

I'm gonna go get some more.

0: saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Anche nella serata di oggi due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodi Cesc Fabregas scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Gianpiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Il Venezia, dopo l'addio a Giovanni Stroppa, è sempre più vicino all'ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. L'ex Torino e Salernitana nelle prossime ore incontrerà la Cremonese per rescindere il contratto che lo lega ai grigiorossi. In cantiere un accordo di un anno e mezzo con i lagunari. Anche il tennis prosegue la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. La trentenne di Bagni di Luca ha battuto 7-6-6-3 in poco meno di due ore di partita la ceca Nicola Bartonkova. Negli ottavi Paolini troverà la britannica Sonai Kartal. La carriera tennistica di Gaël Monfils è invece terminata. Il quarantenne francese aveva inizialmente previsto di concludere l'attività agonistica a Rolex Paris Masters, in programma dal 2 all'8 novembre. Mettendo però il suo nome nell'elenco dei ritirati dell'ITIA, ha di fatto dichiarato conclusa la sua carriera dopo l'eliminazione al secondo turno degli US Open contro Lerner Tien. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La migliore per il suo lavoro, i veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa, a ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre, gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, i pinguini si scambiano gesti. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è un Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: C'è chi ridisegna

0: serve un van regola van. Nissan Townstar Van, benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan, 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incontimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagna a Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Canevent Health Art

Arredo. C'è un'unica odore stanza. Tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il Liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del Liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.

Así que ya se está tomando. Te veo la vida libre.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incontimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavora. E in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Lavora. I capelli trasformano la vita.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, fumi via Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevestat per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
4: Sempre caro il suo schermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 17 e un minuto.
7: RTC.
8: Ancora una buonasera, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTP La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Oggi 14 ottobre è una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del West Tirol che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di richiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. Sentiamo ora le parole dell'assessore alla promozione della conoscenza dell'autonomia, Simone Marchiori.
9: Il 14 ottobre è una data importante che la provincia ha voluto fortemente qualche anno fa proprio per ricordare quei caduti, più di 12.000, che non tornarono più a casa e che soprattutto vennero dimenticati nel momento in cui il Trentino cambiò stato di appartenenza e con l'avvento del fascismo chiaramente la narrazione storica fu un'altra. Dopo più di 100 anni questa memoria è tornata prepotentemente a galla e oggi ricordarli, ricordare anche le sofferenze di tutto il popolo trentino che ricordiamolo fu costretto in massa a sfollare le aree del fronte, quindi tutto il confine meridionale della nostra provincia, significa ricordare anche le devastazioni materiali che ci furono al ritorno dalla guerra, di fatto i paesi erano distrutti e si dovette ricominciare tutto da capo. Ecco, ricordare questo non significa guardare al passato, non significa fare solamente memoria che ci aiuta comunque a ricordarci chi siamo, ma significa guardare avanti, significa ricordare quello che la nostra terra ha fatto in difesa della pace e soprattutto per superare queste distruzioni, queste morti inutili, proprio per costruire un futuro di pace.
8: E passiamo ora alle notizie dall'Alto Adige. Cassa integrazione a zero ore per un'intera settimana alla Rockling Automotive Italia con sede all'Aives a causa di un calo degli ordini dovuto alla crisi del settore automobilistico a livello europeo. La comunicazione arriva dall'azienda tramite i sindacati che hanno chiesto l'anticipo della cassa integrazione. Ad essere coinvolti 620 dipendenti dello stabilimento di l'Aives dal 26 fino al 31 ottobre 2026. Le sigle sindacali ribadiscono la loro preoccupazione per la tutela dei lavoratori. Una riduzione questione dello stipendio a causa della cassa integrazione pesa ancora di più in un territorio come l'Alto Adige, contrassegnato da un'inflazione elevata e un caro vino tra i più alti d'Italia, sottolineano nella nota. E sempre dall'Alto Adige, in Consiglio Provinciale a Bolzano, passa con un soffio di appena un voto favorevole la mozione di Jürgen Wirtanderland, che impegna la Giunta a verificare tempestivamente la disponibilità di un'eventuale sede per un rifugio per animali nella parte occidentale della provincia, in zona Kisnerhauen, nel Burgraviato. Ad essere incluso nella proposta un progetto per la realizzazione di un rifugio animali nella stessa zona, finanziato con i fondi provinciali e da rendere disponibile gratuitamente o a condizioni agevolate a un'associazione in grado di gestirlo, in considerazione la possibilità di un finanziamento continuativo. E parliamo ora di viabilità. Questa sera un momento di confronto con la cittadinanza. Oggi alle 20 a Mattarello, presso la sala polivalente Alberto Perini, un incontro per conoscere e approfondire il progetto della zona 30 e confrontarsi sulla sperimentazione già avviata nel quartiere. L'incontro, promosso dal Comune di Trento, sarà un'occasione per chi frequenta il quartiere di fare il punto su quanto sperimentato. All'evento sarà presente l'assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Trento, Michele Brugnara. E per gli amanti della montagna in cerca di un'esperienza di volontariato, una notizia: la SAT centrale apre le porte della casa in via Manci a Trento a giovani motivati dalla passione per la montagna e che desiderano impegnarsi in un'attività di servizio civile universale provinciale. Due i progetti disponibili per il 2026-27 che daranno la possibilità ai candidati selezionati di collaborare con l'ufficio tecnico o il punto SAT. Termine invio candidature alla mezzanotte di mercoledì 4 novembre. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della SAT di Trento. E concludiamo l'edizione di quest'ora con lo sport. Dalla pallavolo femminile, dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali grazie al successo pieno su Offanengo e alla vittoria al tie break su Imola, Vitas Trentino torna in campo per il primo impegno infrasettimanale della stagione, con la trasferta in programma al Pallaraschi di Parma, quest'anno nuova casa delle azzurrine del Club Italia. Il fischio d'inizio del match questa sera alle 20.30. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
7: RCC.
10: Ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime non scenderanno dai 2 ai 9 gradi, le massime 16.

0: incontro pubblico per il servizio offerto da Trentino Sviluppo di Scouting Tecnologico in Fiera, rivolto alle aziende manifatturiere trentine. L'avviso prevede la selezione di 3 imprese che saranno accompagnate da tecnici specializzati alla fiera Formnext, la principale fiera internazionale sulla manifattura additiva e la stampa 3D industriale che è in programma a Francoforte dal 17 al 20 novembre 2026. Dopo una prima valutazione delle esigenze aziendali, i partecipanti saranno accompagnati in fiera alla ricerca di tecnologie, materiali e applicazioni da approfondire per una visita maggiormente efficace. Le imprese interessate possono fare domanda entro venerdì 30 ottobre. Tutte le informazioni sono sul sito trentinosviluppo.it nella sezione Bandi attivi. Da Piazza delle Armi a Giardini, Piazza Venezia è il monumento del Cide De Gasperi. È questo il nome della mostra, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino con il contributo del Comune di Trento, che fino al 6 dicembre è allestita nel Parco di Piazza Venezia a Trento e visitabile gratuitamente tutti i giorni. Un vero e proprio viaggio nella storia della città. Ogni angolo del parco, infatti, custodisce le tracce di epoche diverse, dove esigenze militari, trasformazioni urbane, tragedie della guerra e memoria civile si sono intrecciate, dando forma allo spazio che oggi conosciamo. Per chi lo desidera, sabato 17 e sabato 24 ottobre, alle 14 e alle 15, è possibile partecipare a una visita guidata gratuita della mostra. Il ritrovo è davanti al monumento di De Gasperi. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a edu@museostorico.it. Futuro Conoscenza è il titolo di un nuovo ciclo di incontri su come cambia il sapere nell'era di algoritmi e intelligenza artificiale, ospitato nella Biblioteca della Provincia in via Romagnosi 7 a Trento. Tra appuntamenti dal 14 ottobre all'11 novembre, insieme ad esperti del mondo accademico che esploreranno da prospettive sociologiche, economiche e giuridiche i riflessi dell'era digitale attuale sulla memoria collettiva, le relazioni, i diritti e l'economia globale. Ingresso libero. Ulteriori informazioni su cultura.trentino.it/biblio e sugli account social del Sistema Bibliotecario Trentino.
1: L'incontro con la giurista Daria De Pretis chiude la rassegna Lezioni di Autonomia. Mercoledì 21 ottobre alle 20.30 nella biblioteca di Cles, la già vicepresidente della Corte Costituzionale spiegherà come autonomia territoriale e Costituzione dialoghino per dare forma ai valori e al funzionamento della nostra democrazia, nell'incontro dal titolo L'autonomia come principio costituzionale. Gli ultimi posti sono prenotabili su degasperitn.it.
0: Con il primo freddo e la stagione invernale alle porte scende in campo l'arma più efficace e sicura per tenere alla larga il virus dell'influenza, la vaccinazione. È partita ufficialmente la nuova campagna anti-influenzale. È possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia nelle farmacie del territorio nei centri vaccinali dell'azienda sanitaria. Il vaccino è gratuito per chi ha più di 60 anni e per tutte le persone a rischio di avere complicanze in caso di influenza e per le categorie più esposte al virus. La vaccinazione è la più efficace strategia di prevenzione contro l'influenza, una malattia respiratoria che può manifestarsi anche in forma grave. Cosa succederebbe se, nelle aule dove si discute il futuro del pianeta, tutte le forme di vita avessero voce e non solo gli esseri umani? È questo il tema affrontato dal MUSE in Parlamento della Biodiversità, uno spazio in cui piante, animali, microrganismi e funghi prendono la parola. Un'esperienza per immaginare come tenere in considerazione le esigenze di tutti i viventi. Da sabato 17 ottobre 2026, maggiori info su muse.it.
2: È in arrivo il Festival della Famiglia, 3 giornate dedicate alle politiche familiari con convegni, tavole rotonde e tanti laboratori e attività per bambini e famiglie, dal 13 al 15 novembre al MUSE a Trento. Le iscrizioni e programma saranno a breve pubblicati sul sito festivaldellafamiglia.eu.
3: Avete ascoltato Trentino Podcast, attualità, notizie e appuntamenti. Continuate a seguirci anche su provincia.tn.it.

0: con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Ce l'ha come amore per il design. Ci sono due figli che fanno per lavoro, uno e per legno. Un'oste per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre T. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi il Tellerio, all'inizio, la Inuta, come la nostra storia. Via Negrelli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Cane del testa, scendo!
2: Sabato 17 ottobre vi aspetta una sfida itinerante per le tipiche canne del centro storico. Vini, spumanti e grazie della Val di Cembra abbinati ai sapori locali della Val di Chieme.
1: E poi musica, arte, spettacoli e una divertente canne e scienza.
2: Prenotazione obbligatoria su www.valdicembra.it.
0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il Bix, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha anche svolto fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che il Papa sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. Veniamo agli esteri. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di essere contrario a un attacco statunitense o israeliano contro l'Iran nei giorni antecedenti alle elezioni a Tel Aviv perché non sarebbe conveniente. Netanyahu ha poi specificato che in caso di vittoria alle urne l'estremista di destra, Itamar Ben-Gvir, non diventerà ministro della difesa. Rispetto alle accuse secondo cui il premier sarebbe stato avvertito degli attacchi del 7 ottobre, Netanyahu ha puntato il dito contro l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che ha intentato una causa per diffamazione nei suoi confronti. Avevi il mio numero e avresti potuto chiamarmi immediatamente, ha scritto polemico su X. Con la cronaca rientriamo in Italia. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messa a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Continuano le indagini legate al duplice avvelenamento di Pietra Capella. Sono stati acquisiti i dati del server centrale del liceo scientifico Galileo Galilei di Riccia, dove insegna matematica l'amica di lunga data di Gianni Di Vita, già ascoltata più volte come testimone nell'inchiesta. Si cercano eventuali tracce di navigazione di interesse investigativo. Domani è prevista la terza perquisizione, che interesserà il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e fino allo scorso anno dalla sorella Alice. Venerdì gli accertamenti si sposteranno al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. E chiudiamo con un mix di sport e spettacolo. Sarà infatti Achille Lauro il protagonista dello show inaugurale dell'Enitto ATP Finals, in programma a Torino dal prossimo 15 novembre. Il cantante si esibirà giovedì 12 novembre alle 21 e aprirà la terza edizione del torneo. Sono già certi della qualificazione Alexander Zverev, che chiuderà il 2026 da numero 1 del mondo, complice l'assenza di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: La scelta migliore per il suo lavoro, i veicoli commerciali Ford, i più venduti d'Europa, a ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre, gamma veicoli commerciali.

0: installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
0: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiese dei Nabili e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su iamilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo. Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Per chi lavori, ti piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da tre generazioni, Patrick fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patrick. Patrick e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
3: Grande vendita straordinaria! Nel 17 ottobre ti aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalista.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.
7: Voglio una macchina qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
8: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia nel spagnolo.
7: Ma una bomba!
8: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 18, in punto. RTC.
9: Ancora una buonasera, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Oggi 14 ottobre è una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del West Tirol che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di richiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. Sentiamo ora le parole dell'assessore alla promozione della conoscenza dell'autonomia, Simone Marchiori.
10: Il 14 ottobre è una data importante che la provincia ha voluto fortemente qualche anno fa proprio per ricordare quei caduti, più di 12.000, che non tornarono più a casa e che soprattutto vennero dimenticati nel momento in cui il Trentino cambiò stato di appartenenza e con l'avvento del fascismo chiaramente la narrazione storica fu un'altra. Dopo più di 100 anni questa memoria è tornata prepotentemente a galla e oggi ricordare anche le sofferenze di tutto il popolo trentino che, ricordiamolo, fu costretto in massa a sfollare le aree del fronte, quindi tutto il confine meridionale della nostra provincia, significa ricordare anche le devastazioni materiali che ci furono al ritorno dalla guerra. Di fatto i paesi erano distrutti e si dovette ricominciare tutto da capo. Ecco, ricordare questo non significa guardare al passato, non significa fare solamente memoria, che ci aiuta comunque a ricordarci chi siamo, ma significa guardare avanti, significa ricordare quello che la nostra terra ha fatto in difesa della pace e soprattutto per superare queste distruzioni, queste morti inutili, proprio per costruire un futuro di pace.
9: E passiamo ora alle notizie dall'Alto Adige. Cassa integrazione a 0 ore per un'intera settimana al Rockling Automotive Italia con sede all'Aives a causa di un calo degli ordini dovuto alla crisi del settore automobilistico a livello europeo. La comunicazione arriva dall'azienda tramite i sindacati che hanno chiesto l'anticipo della cassa integrazione. Ad essere coinvolti 620 dipendenti dello stabilimento di l'Aives dal 26 fino al 31 ottobre 2026. Le sigle sindacali ribadiscono la loro preoccupazione per la tutela dei lavoratori. Una riduzione dello stipendio a causa della cassa integrazione pesa ancora di più in un territorio come l'Alto Adige, contrassegnato da un'inflazione elevata e un caro vita tra i più alti d'Italia, sottolineano nella nota. E sempre dall'Alto Adige, in Consiglio Provinciale a Bolzano, passa con un soffio di appena un voto favorevole la mozione di Jürgen Wirtanderlan, che impegna la Giunta a verificare tempestivamente la disponibilità di un'eventuale sede per un rifugio per animali nella parte occidentale della provincia, in zona Tisnerhauen, nel Burgraviato. Adesso conclude nella proposta un progetto per la realizzazione di un rifugio animali nella stessa zona, finanziato con i fondi provinciali e da rente disponibile gratuitamente o a condizioni agevolate a un'associazione in grado di gestirlo, in considerazione la possibilità di un finanziamento continuativo. E parliamo ora di viabilità. Questa sera un momento di confronto con la cittadinanza. Oggi alle 20 a Mattarello, presso la sala polivalente Alberto Perini, un incontro per conoscere e approfondire il progetto della zona 30 e confrontarsi sulla sperimentazione già avviata nel quartiere. L'incontro promosso dal Comune di Trento sarà un'occasione per chi frequenta il quartiere di fare il punto su quanto sperimentato. All'evento sarà presente l'assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Trento, Michele Brugnara. E per gli amanti della montagna in cerca di un'esperienza di volontariato, una notizia: la SAF centrale apre le porte della casa in via Manci a Trento a giovani motivati dalla passione per la montagna e che desiderano impegnarsi in un'attività di servizio civile universale provinciale. Due i progetti disponibili per il 2026-27 che daranno la possibilità ai candidati selezionati di collaborare con l'ufficio tecnico o il punto SAF. Termine invio candidature alla mezzanotte di mercoledì 4 novembre. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della SAF di Trento. E concludiamo l'edizione di quest'ora con lo sport. Dalla pallavolo femminile, dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali grazie al successo pieno su Offanengo e alla vittoria al tie break su Imola, l'Intas Trentino torna in campo per il primo impegno infrasettimanale della stagione con la trasferta in programma al Pallaraschi di Parma, quest'anno nuova casa delle azzurrine del Club Italia. Il fischio d'inizio del match questa sera alle 20.30. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le Mac Crunchy Chicken Strings, filetti di pollo dalla tenerezza odorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strings, tutto per il dip.
11: Da 25 anni con niente, puoi conti, parte, mutui, prestiti, contribuiti, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. ING.it.
12: Ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si gireranno tra i 7 e gli 8 gradi, le massime dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime oscilleranno dai 2 ai 9 gradi, le massime

0: sei magnifica.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: L'A come amore per il design. Ci sono due L che stanno per lavoro, pur e per legno. Una S per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre L. La M sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi c'è lei all'inizio, la I nuda, come la nostra storia. Via Neselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.

Buonasera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Veniamo agli esteri. Un funzionario americano ha affermato che Donald Trump sta minimizzando la possibilità che Washington possa interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma che l'idea sarebbe discussa attivamente all'interno della Casa Bianca. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, sarebbe invece contrario all'idea, suscitando le ire del presidente. Dalla Francia, intanto, la leader estremista Marine Le Pen fa sapere che se dovesse vincere le presidenziali 2027, si interromperebbe gli aiuti finanziari a Kiev entro 6 mesi. Restano dubbi sul curriculum vitae della nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zakaria. La donna ha affermato di aver superato l'esame da avvocato in Cina, mentre l'amministrazione americana sostiene che ciò sia avvenuto dopo il suo trasferimento in Oriente. Ecco la cronaca, rientriamo in Italia. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune intercettazioni del suo assistito, affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di atletica a Roma sarebbero stati una grandissima occasione per l'Italia. Non sono contento perché sono certo che il nostro progetto fosse il migliore, ha detto Stefano Mei, presidente della FIDAL, in merito alla mancata assegnazione della competizione all'Italia. Credo che le valutazioni siano state fatte non tenendo conto dell'oggettività, però dobbiamo accettarle, ha detto. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavora, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Lavora. I capelli trasformano la vita.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pasta a 3000 metri, Funivia Sasso Cordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipastalift.it.
5: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
6: Ecco, casa e soccorso immediato. Mario, mi porti i cuscini?
7: A trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti calata.
8: Servono mani.
7: Serve testa.
6: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
9: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Alberi di Trento.
10: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Arrivare a casa con mobili di qualità e mi stai caldo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di incolcimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
3: Cane ben festa, attento!

casa, con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi

0: piastrellare la vita via. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 18 e 59 minuti. RTC.
2: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Parliamo di pensioni e retribuzioni. In provincia di Trento il divario di genere supera la media nazionale. Questo è uno dei principali dati emersi durante la presentazione del rendiconto sociale INPS per il 2025 tenutosi oggi a Palazzo Geremia. Ad essere penalizzate le principalmente le lavoratrici. Per le donne trentine che aderiscono al fondo lavoratori dipendenti, l'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che doppio, raggiungendo i 2.100. L'età pensionistica media tocca i 64,6 anni per le donne e i 62,6 anni per gli uomini, dati superiori rispetto alla provincia di Bolzano, ma comunque inferiori a quelli nazionali. E per quanto riguarda la politica, bilancio in rosso per il comune di Trento, con quasi 750.000 euro di spese ancora da coprire. È quanto emerso dalla prima presentazione del bilancio di previsione alla commissione consigliare presieduta da Antonio De Leo di Forza Italia. A pesare sono soprattutto l'aumento dei costi del trasporto pubblico e gli adeguamenti contrattuali. In attesa di conoscere i trasferimenti provinciali, gli uffici hanno ridotto le previsioni di spesa per cultura, personale e welfare, mentre il sindaco Franco Ianeselli punta a evitare tagli ai servizi e aumenti delle tariffe. Resta aperto anche il nodo degli asili nido. Il comune spende circa 800.000 euro all'anno per ridurre le rette, ma la provincia ha successivamente introdotto un proprio sistema di rimborsi alle famiglie. Una sovrapposizione di interventi che Ianeselli intende affrontare nel corso del confronto con Piazza Dante. Entro il 20 ottobre dovrà essere definito un bilancio in pareggio. E oggi, 14 ottobre, una giornata di memoria. Questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime e dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia, promossa dalla Federazione degli Schutzen del Westtirol, che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento, dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di richiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. Sentiamo ora le parole dell'assessore alla promozione della conoscenza dell'autonomia, Simone Marchiori.
3: Il 14 ottobre è una data importante che la provincia ha voluto fortemente qualche anno fa, proprio per ricordare quei caduti, più di 12.000, che non tornarono più a casa e che soprattutto vennero dimenticati nel momento in cui il Trentino cambiò stato di appartenenza e con l'avvento del fascismo chiaramente la narrazione storica fu un'altra. Dopo più di 100 anni questa memoria è tornata prepotentemente a galla e oggi ricordarli, ricordare anche le sofferenze di tutto il popolo trentino che, ricordiamolo, fu costretto in massa a sfollare le aree del fronte, quindi di tutto il confine meridionale della nostra provincia, significa ricordare anche le devastazioni materiali che ci furono al ritorno dalla guerra. Di fatto i paesi erano distrutti e si dovette ricominciare tutto da capo. Ecco, ricordare questo non significa guardare al passato, non significa fare solamente memoria che ci aiuta comunque a ricordarci chi siamo, ma significa guardare avanti, significa ricordare quello che la nostra terra ha fatto in difesa della pace.
2: Ed è stata inaugurata al Parlamentarium di Bruxelles, il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Alcide De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Curata da Marco Dorizzi ed Elena Tonezzer con la collaborazione di Monica Avancini, l'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostruzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. L'inaugurazione alla presenza dei presidenti del Consiglio Provinciale, Cassini, e della provincia Maurizio Fugatti ha visto la partecipazione della vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, e del segretario generale del Parlamento Europeo, Alessandro Fischetti. I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato l'attualità della sua eredità politica fondata sul dialogo, sulla ricerca del consenso, sul rispetto delle libertà e sulla collaborazione tra popoli e identità differenti. E nel seno della settimana della protezione civile, un appuntamento per domani, giovedì alle 16 in Sala Belli, dove si parlerà dell'assistenza alle persone fragili, mentre alle 18.30 sarà inaugurata la nuova sede della scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe in via Zambra. Venerdì altri due incontri dedicati al volontariato e alle reazioni psicologiche nelle emergenze. Il momento centrale sarà nel fine settimana con la cittadella della protezione civile al Parco delle Alberi, aperta sabato e domenica dalle 9 alle 18. In programma esercitazioni, dimostrazioni dei vigili del fuoco, attività per le famiglie e la possibilità di salire a bordo di un elicottero di soccorso. Domenica alle 15 anche una simulazione di spegnimento di un incendio boschivo con prelievo dell'acqua dal fiume Adige. E sempre per quanto riguarda un appuntamento che prenderà luogo domani, linguaggi che plasmano immaginari e percezioni. Parliamo ora di informazione e comunicazione, di come le parole possono influenzare le narrazioni sul tema del disagio psichico e della salute mentale. Parole che liberano, parole che legano, informare sulla salute mentale senza alimentare lo stigma. Questo è il titolo dell'incontro previsto per domani, giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Sala della Cooperazione, promossa da Consolida, dalla Federazione e dall'Ordine dei Giornalisti di Trento. Un incontro aperto alla cittadinanza, ma valido anche come corso di formazione professionale per giornalisti e che intende proporre una riflessione sul potere e l'influenza del linguaggio, dell'informazione e della comunicazione. Tra i relatori Emanuele Caroppo, dirigente medico di psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Roma, e Sara Perugini, giornalista professionista presso la Federazione della Cooperazione. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
0: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: E finalmente è arrivata una critica di Giorgia Meloni a Donald Trump per tutto quello che ha fatto in questi giorni. La critica è stata mirata all'intesa con Putin, quella sul gasolio. Così è la sostanza del discorso di Giorgia Meloni davanti al Senato. Così si favorisce una delle parti nella guerra d'Ucraina, è proprio quella parte che ha attaccato contro la parte che invece l'Europa sta difendendo in tutti i modi. È rischioso il patto con il Cremlino sul gasolio. Può bastare questo? È troppo poco? È troppo tardi? In realtà l'Italia, essendo alleata degli Stati Uniti, non si poteva pensare a una critica a 360 gradi. Ma già queste parole di Meloni tracciano un nuovo solco, dopo che non a caso, forse pochi giorni fa, era stato lo stesso Trump a parlare di rapporti eccellenti con la nostra Premier. Tanto eccellenti evidentemente non sono. Ora bisogna capire che cosa potrà succedere domani e dopodomani nel vertice europeo. Perché un conto è una critica, un conto è una presa di posizione forte di tutti i leader europei nel sostegno all'Ucraina, nella sconfessione della carta giocata a favore di Mosca dalla Casa Bianca.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, da lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un dondolo, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Prepara anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: RCC.
6: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Temperature minime oscilleranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la Tecno. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Da Anchitila Bugno, da Fignona Ainò, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Ogni settimana su RTT La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige.

0: sera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America, programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto in Senato la Premier, che ha definito l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio una scelta molto rischiosa. Intanto Matteo Salvini sposa la linea della francese Marine Le Pen sugli aiuti a Kiev. Abbiamo dato tanto, non potremo andare avanti all'infinito. E veniamo alla cronaca. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Iacopini. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune delle intercettazioni del suo assistito, affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. Chiusura di seduta in rialzo per le borse europee. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,14, il CAC 40 di Parigi lo 0,50, il FTSE 100 di Londra lo 0,71. Salgono anche Madrid e Amsterdam, mentre il FTSE MIB di Milano cede lo 0,61. E chiudiamo con lo sport. Domani Gianni Infantino presiderà la prima seduta del Consiglio FIFA da quando è stato svelato e ritirato nel giro di pochi giorni il suo piano segreto di vendita dei diritti della Coppa del Mondo a dei privati. Il confronto con i suoi oppositori giunge a ridosso della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali della FIFA, che si terranno tra 4 mesi a Rabat, in Marocco. Sul fronte tennis, invece, slitta di 2 mesi il Six Kings Slam 2026, originariamente in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. A causa della recente escalation in Medio Oriente, gli organizzatori hanno annunciato di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bist, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Santa, cerca! Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
3: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
4: La pasta è pronta!
2: Per sostenere, che ha bisogno di sapere che non è solo.
3: Quando facciamo squadra,
2: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
1: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
2: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
3: Da Anchetil a Bugno, da Fignona in O, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
4: Sempre caro il suo schermo cantiere, e il mio Inter scarto un tipo di localizzare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 19 e 59 minuti. RTC.
7: Buonasera a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT per il nostro appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo con la politica, bilancio di previsione per il Comune di Trento. Per la prima volta i conti sono in rosso, le spese di parte corrente in particolare sono lievitate e si prevede un rosso di 750.000 euro per ognuno dei prossimi 3 anni. E nella necessità il Comune è costretto a mettere mano anche ai settori cavallo di battaglia delle politiche del centro-sinistra, ad esempio per quanto riguarda le attività culturali. In arrivo anche interventi su tariffe e orari di apertura degli impianti sportivi. Tra i punti più delicati la questione nidi, che alcuni comuni del Trentino avevano alzato le rette dopo l'introduzione del bonus provinciale. Ora anche il capoluogo seguirà quella direzione. Tradotto, saranno le famiglie a dover anticipare le rette con la provincia che interverrà a rimborso, ma solo in un secondo momento. Parliamo ora di gender gap. Per retribuzioni e pensioni il divario tra uomini e donne si fa sentire anche in Trentino. In regione sono circa 265.000 i pensionati, 135.000 sono donne. Durante la vita lavorativa guadagnano meno degli uomini per via del frequente ricorso a contratti part-time per conciliare lavoro e vita familiare e di conseguenza ricevono pensioni più basse di quelle degli uomini, in media meno della metà. Il gap retributivo e pensionistico tra uomini e donne supera in provincia di Trento la media nazionale. Questo è uno dei principali dati evidenziati dal rendiconto sociale INPS per il 2025 presentato oggi a Palazzo Geremia. Per le donne trentine che aderiscono al fondo lavoratori dipendenti l'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che doppio, raggiungendo i 2.100. L'età pensionistica media tocca i 64,6 anni per le donne e i 62,6 anni per gli uomini. Dati superiori rispetto alla provincia di Bolzano, ad esempio, ma comunque inferiore a quelli nazionali, soprattutto per i maschi. Ci spostiamo ora a parlare di abitare. Anche il Consorzio dei Comuni Trentini sarà audito in Commissione Politiche Europee della Camera per dire la sua sulla proposta di regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo che stabilirà un quadro comune sul tema del caro affitti. Un invito in attesa dietro cui c'è l'onorevole trentina Alessia Ambrosi, relatrice del provvedimento. Sul tema del piano casa intervengono poi CGL, CISL e UIL, diffondendo l'impietosa fotografia dell'osservatorio immobiliare.it, secondo cui solo nell'ultimo trimestre gli affitti sarebbero cresciuti del 14% e i costi degli immobili del 10,5%. Sullo sfondo la preoccupazione sempre dei sindacati per un altro problema legato alla casa, le spese condominiali che già negli anni scorsi hanno messo in difficoltà gli inquilini TEA. La richiesta alla giunta provinciale di studiare misure specifiche a sostegno delle fasce più esposte. E invece per quanto riguarda caro carburante esplodono al sud le proteste di camion e trattori, la denuncia di un caro gasolio insostenibile che sta mettendo in ginocchio le imprese. La protesta ha già coinvolto diverse regioni italiane, ma in Trentino Alto Adige tutto tace, nonostante l'istituto di statistica Alto Atesino abbia registrato nel terzo trimestre di quest'anno, rispetto a quello del 2025, una crescita del gasolio del 27,9% e della benzina del 16%. In Trentino si sta lavorando sulla sostituzione degli automezzi grazie agli incentivi provinciali che arrivano fino al 40% per passare ad alimentazioni alternative come idrogeno, motori ibridi o full electric. Si tira la cinghia, insomma, ma sindacati e associazioni di categoria non si muovono e proteste e blocchi per ora in regione restano lontani. E per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Nuova Rete all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna domani e dopodomani, 15 e 16 ottobre. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto biciclette. E oggi 14 ottobre, una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del Westtirol che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento, dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di richiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. Ed è stata inaugurata al Parlamentarium di Bruxelles il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Alcide De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, curata da Marco Dorizzi ed Elena Tonezzer con la collaborazione di Monica Avancini. L'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostruzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripartiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime 17 ai 23. Spostandoci invece in Sudtirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime scenderanno dai 2 ai 9 gradi, le massime 16

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIF, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

flashlight and break a color. Everything.

0: sera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America, programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto in Senato la Premier, che ha definito l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio una scelta molto rischiosa. Intanto Matteo Salvini sposa la linea della francese Marine Le Pen sugli aiuti a Kiev. Abbiamo dato tanto, non potremo andare avanti all'infinito. E veniamo alla cronaca. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune delle intercettazioni del suo assistito, affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. Chiusura di seduta in rialzo per le borse europee. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,14, il CAC 40 di Parigi lo 0,50, il FTSE 100 di Londra lo 0,71. Salgono anche Madrid e Amsterdam, mentre il FTSE MIB di Milano cede lo 0,61. E chiudiamo con lo sport. Domani Gianni Infantino presiderà la prima seduta del Consiglio FIFA da quando è stato svelato e ritirato nel giro di pochi giorni il suo piano segreto di vendita dei diritti della Coppa del Mondo a dei privati. Il confronto con i suoi oppositori giunge a ridosso della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali della FIFA, che si terranno tra 4 mesi a Rabat, in Marocco. Sul fronte tennis, invece, slitta di 2 mesi il Six Kings Slam 2026, originariamente in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. A causa della recente escalation in Medio Oriente, gli organizzatori hanno annunciato di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da 25 anni con niente. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di acqua. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, scegli IRB. E allora, subito su IRB. Non è stato promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.

0: Sono le 20 e 58 minuti. RTC.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo con la politica, bilancio di previsione per il Comune di Trento. Per la prima volta i conti sono in rosso, le spese di parte corrente in particolare sono lievitate e si prevede un rosso di 750.000 euro per ognuno dei prossimi tre anni. E nella necessità il Comune è costretto a mettere mano anche ai settori cavallo di battaglia delle politiche del centro-sinistra, ad esempio per quanto riguarda le attività culturali. In arrivo anche interventi sulle tariffe e orari di apertura degli impianti sportivi. Tra i punti più delicati, la questione nidi. Già alcuni comuni del Trentino avevano alzato le rette dopo l'introduzione del bonus provinciale. Ora anche il capoluogo seguirà quella direzione. Tradotto, saranno le famiglie a dover anticipare le rette con la provincia che interverrà a rimborso, ma solo in un secondo momento. Parliamo ora di gender gap per retribuzioni e pensioni. Il divario tra uomini e donne si fa sentire anche in Trentino. In regione sono circa 265.000 i pensionati, 135.000 sono donne. Durante la vita lavorativa guadagnano meno degli uomini per via del frequente ricorso a contratti part-time per conciliare lavoro e vita familiare e di conseguenza ricevono pensioni più basse di quelle degli uomini, in media meno della metà. Il gap retributivo e pensionistico tra uomini e donne supera in provincia di Trento la media nazionale. Questo è uno dei principali dati evidenziati dal rendiconto sociale INPS per il 2025 presentato oggi a Palazzo Geremia. Per le donne trentine che aderiscono al fondo lavoratori dipendenti l'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che doppio, raggiungendo i 2.100. L'età pensionistica media tocca i 64,6 anni per le donne e i 62,6 anni per gli uomini. Dati superiori rispetto alla provincia di Bolzano, ad esempio, ma comunque inferiore a quelli nazionali, soprattutto per i maschi. Ci spostiamo ora a parlare di abitare, anche il Consorzio dei Comuni Trentini sarà audito in Commissione Politiche Europee della Camera per dire la sua sulla proposta di regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo che stabilirà un quadro comune sul tema del caro affitti. Un invito in attesa dietro cui c'è l'onorevole trentina Alessia Ambrosi, relatrice del provvedimento. Sul tema del piano casa intervengono poi CGL, CISL e UIL diffondendo l'impietosa fotografia dell'osservatorio immobiliare.it secondo cui solo nell'ultimo trimestre gli affitti sarebbero cresciuti del 14% e i costi degli immobili del 10,5%. Sullo sfondo la preoccupazione sempre dei sindacati per un altro problema legato alla casa, le spese condominiali che già negli anni scorsi hanno messo in difficoltà gli inquilini ITEA. La richiesta alla giunta provinciale di studiare misure specifiche a sostegno delle fasce più esposte. E invece per quanto riguarda caro carburante esplodono al sud le proteste di camion e trattori, la denuncia è di un caro gasolio insostenibile che sta mettendo in ginocchio le imprese. La protesta ha già coinvolto diverse regioni italiane, ma in Trentino Alto Adige tutto tace, nonostante l'Istituto di Statistica Alto Atesino abbia registrato nel terzo trimestre di quest'anno, rispetto a quello del 2025, una crescita del gasolio del 27,9% e della benzina del 16%. In Trentino si sta lavorando sulla sostituzione degli automezzi grazie agli incentivi provinciali che arrivano fino al 40% per passare ad alimentazioni alternative come idrogeno, motori ibridi o full electric. Si tira la cinghia, insomma, ma sindacati e associazioni di categoria non si muovono e proteste e blocchi per ora in regione restano lontani. E per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa a Via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Nuova Reti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la Funivia di Sardegna domani e dopodomani, 15 e 16 ottobre, attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto biciclette. E oggi 14 ottobre una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime e dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del Westtirol si ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento, dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di chiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. ed è stata inaugurata al Parlamentarium di Bruxelles, il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Alcide De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, curata da Marco Dorizzi ed Elena Tonezer con la collaborazione di Monica Avancini. L'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostruzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è niente. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, partiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Temperature minime scenderanno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno o studia di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bist, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 21 e 58 minuti. RTC.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo con la politica, bilancio di previsione per il comune di Trento. Per la prima volta i conti sono in rosso, le spese di parte corrente in particolare sono lievitate e si prevede un rosso di 750.000 euro per ognuno dei prossimi 3 anni. E nella necessità il comune è costretto a mettere mano anche ai settori cavallo di battaglia delle politiche del centro-sinistra, ad esempio per quanto riguarda le attività culturali. In arrivo anche interventi sulle tariffe e orari di apertura degli impianti sportivi. Tra i punti più delicati, la questione nidi. Già alcuni comuni del Trentino avevano alzato le rette dopo l'introduzione del bonus provinciale. Ora anche il capoluogo seguirà quella direzione. Tradotto, saranno le famiglie a dover anticipare le rette con la provincia che interverrà a rimborso, ma solo in un secondo momento. Parliamo ora di gender gap. Per retribuzioni e pensioni, il divario tra uomini e donne si fa sentire anche in Trentino. In regione sono circa 265.000 i pensionati, 135.000 sono donne. Durante la vita lavorativa guadagnano meno degli uomini per via del frequente ricorso a contratti part-time per conciliare lavoro e vita familiare e di conseguenza ricevono pensioni più basse di quelle degli uomini, in media meno della metà. Il gap retributivo e pensionistico tra uomini e donne supera in provincia di Trento la media nazionale. Questo è uno dei principali dati evidenziati dal rendiconto sociale INPS per il 2025 presentato oggi a Palazzo Geremia. Per le donne trentine che aderiscono al fondo lavoratori dipendenti l'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che doppio, raggiungendo i 2.100. L'età pensionistica media tocca i 64,6 anni per le donne e i 62,6 anni per gli uomini. Dati superiori rispetto alla provincia di Bolzano, ad esempio, ma comunque inferiore a quelli nazionali, soprattutto per i maschi. Ci spostiamo ora a parlare di abitare, anche il consorzio dei comuni trentini sarà audito in Commissione Politiche Europee della Camera per dire la sua sulla proposta di regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo che stabilirà un quadro comune sul tema del caro affitti. Un invito in attesa dietro cui c'è l'onorevole trentina Alessia Ambrosi, relatrice del provvedimento. Sul tema del piano casa intervengono poi CGL, CISL e UIL, diffondendo l'impietosa fotografia dell'osservatorio immobiliare.it, secondo cui solo nell'ultimo trimestre gli affitti sarebbero cresciuti del 14% e i costi degli immobili del 10,5%. Sullo sfondo la preoccupazione sempre dei sindacati per un altro problema legato alla casa, le spese condominiali che già negli anni scorsi hanno messo in difficoltà gli inquilini TEA. La richiesta alla giunta provinciale di studiare misure specifiche a sostegno delle fasce più esposte. E invece per quanto riguarda caro carburante, esplodono al sud le proteste di camion e trattori. La denuncia è di un caro gasolio insostenibile che sta mettendo in ginocchio le imprese. La protesta ha già coinvolto diverse regioni italiane, ma in Trentino Alto Adige tutto tace, nonostante l'Istituto di Statistica Alto Atesino abbia registrato nel terzo trimestre di quest'anno, rispetto a quello del 2025, una crescita del gasolio del 27,9% e della benzina del 16%. In Trentino si sta lavorando sulla sostituzione degli automezzi grazie agli incentivi provinciali che arrivano fino al 40% per passare ad alimentazioni alternative come idrogeno, motori ibridi o full electric. Si tira la cinghia, insomma, ma sindacati e associazioni di categoria non si muovono e proteste e blocchi per ora in regione restano lontani. Per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Nova Reti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna domani e dopodomani, 15 e 16 ottobre. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto biciclette. E oggi 14 ottobre, una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime e dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del Westtirol che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento, dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di richiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. Ed è stata inaugurata al parlamentarium di Bruxelles Brussels, il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Alcide De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, curata da Marco Dorizzi ed Elena Tonezer con la collaborazione di Monica Avancini. L'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostruzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: 22:58. RTC.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo con la politica, bilancio di previsione per il comune di Trento. Per la prima volta i conti sono in rosso, le spese di parte corrente in particolare sono lievitate e si prevede un rosso di 750.000 euro per ognuno dei prossimi 3 anni. E nella necessità il comune è costretto a mettere mano anche ai settori cavallo di battaglia delle politiche del centro-sinistra, ad esempio per quanto riguarda le attività culturali. In arrivo anche interventi su tariffe e orari di apertura degli impianti sportivi. Tra i punti più delicati la questione nidi. Già alcuni comuni del Trentino avevano alzato le rette dopo l'introduzione del bonus provinciale. Ora anche il capoluogo seguirà quella direzione. Tradotto, saranno le famiglie a dover anticipare le rette con la provincia che interverrà a rimborso, ma solo in un secondo momento. Parliamo ora di gender gap per retribuzioni e pensioni. Il divario tra uomini e donne si fa sentire anche in Trentino. In regione sono circa 265.000 i pensionati, 135.000 sono donne. Durante la vita lavorativa guadagnano meno degli uomini per via del frequente ricorso a contratti part-time per conciliare lavoro e vita familiare e di conseguenza ricevono pensioni più basse di quelle degli uomini, in media meno della metà. Il gap retributivo e pensionistico tra uomini e donne supera in provincia di Trento la media nazionale. Questo è uno dei principali dati evidenziati dal rendiconto sociale INPS per il 2025 presentato oggi a Palazzo Geremia. Per le donne trentine che aderiscono al fondo lavoratori dipendenti l'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che doppio, raggiungendo i 2.100. L'età pensionistica media tocca i 64,6 anni per le donne e i 62,6 anni per gli uomini. Dati superiori rispetto alla provincia di Bolzano, ad esempio, ma comunque inferiore a quelli nazionali, soprattutto per i maschi. Ci spostiamo ora a parlare di Abitare. Anche il Consorzio dei Comuni Trentini sarà audito in Commissione Politiche Europee della Camera per dire la sua sulla proposta di regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo che stabilirà un quadro comune sul tema del caro affitti. Un invito in atteso dietro cui c'è l'onorevole trentina Alessia Ambrosi, relatrice del provvedimento. Sul tema del piano casa intervengono poi CGL, CISL e UIL diffondendo l'impietosa fotografia dell'osservatorio immobiliare.it secondo cui solo nell'ultimo trimestre gli affitti sarebbero cresciuti del 14% e i costi degli immobili del 10,5%. Sullo sfondo la preoccupazione sempre dei sindacati per un altro problema legato alla casa, le spese condominiali che già negli anni scorsi hanno messo in difficoltà gli inquilini ITEA. La richiesta alla giunta provinciale di studiare misure specifiche a sostegno delle fasce più esposte. E invece per quanto riguarda caro carburanti esplodono al sud le proteste di camion e trattori, la denuncia è di un caro gasolio insostenibile che sta mettendo in ginocchio le imprese. La protesta ha già coinvolto diverse regioni italiane, ma in Trentino Alto Adige tutto tace, nonostante l'Istituto di Statistica Alto Atesino abbia registrato nel terzo trimestre di quest'anno, rispetto a quello del 2025, una crescita del gasolio del 27,9% e della benzina del 16%. In Trentino si sta lavorando sulla sostituzione gli automezzi grazie agli incentivi provinciali che arrivano fino al 40% per passare ad alimentazioni alternative come idrogeno, motori ibridi o full electric. Si tira la cinghia insomma, ma sindacati e associazioni di categoria non si muovono e proteste e blocchi per ora in regione restano lontani. E per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa a Via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Nuova Reti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna domani e dopodomani e sul 17 ottobre. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto biciclette. E oggi 14 ottobre una giornata di memoria, questo mercoledì si celebra la giornata in ricordo delle vittime e dei caduti trentini della Grande Guerra. Oggi la cerimonia promossa dalla Federazione degli Schützen del Westtirol che ha visto la deposizione di una corona al sacrario militare austro-ungarico del cimitero monumentale di Trento dove riposano le spoglie di oltre 8.000 soldati. Una giornata di commemorazione che si propone di chiamare l'attenzione sul dramma dei trentini inviati sul fronte galiziano nell'autunno del 1914. ed è stata inaugurata al Parlamentarium di Bruxelles, il centro visitatori del Parlamento Europeo, la mostra fotografica Alcide De Gasperi, una vita per immagini, promossa dalla Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, curata da Marco Dorizzi ed Elena Tonezzer con la collaborazione di Monica Avancini. L'esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027. La mostra raccoglie 43 fotografie che ripercorrono la vita pubblica e privata dello statista trentino, protagonista della ricostruzione democratica italiana e tra i padri dell'integrazione europea. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
2: Ascoltatori, un cordiale saluto e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica regionale. Per la giornata di domani, infatti, sappiamo dal Trentino, sarà un giovedì sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazione di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime si aggireranno tra i 7 e i 8 gradi, le massime dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Sud Tirolo, giovedì il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime oscilleranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16.

talk about. Heaven's heaven, I wanna talk about.

I'm gonna go to the hospital.

Sí.

Transporte y Último.